0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Buoni fino al 16 settembre. Acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Tromi, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ma siamo appena tornate, le sei in punto sfrecciati. Buongiorno, ben ritrovati, una nuova stagione che inizia questo venerdì 28 di agosto, ovviamente se si tratta di Rock Morning Weekend Edition con Lau, con Juliet.
2: Buongiorno, ben ritrovata Juliet e ben ritrovati voi. Noi anzi ci siamo già ritrovati la scorsa settimana, però è bello ritrovare te, mi sei mancata.
1: Oh, dire? Cuoricina.
2: Dai, cuoricini.
1: Perfetto, si comincia bene, o perlomeno è quello che ci auguriamo, anche perché le nostre mattine, la mia personalmente, non è iniziata così bene, ma avremo modo durante tutta un'oretta, quella che dedichiamo al What the Fuck, di parlarne, cioè non della mia mattina, delle cose che girano non particolarmente bene da voi. Ma intanto, guarda questa.
2: Vai.

0: 6:05 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Noi minaccia la Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazioni anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco.
0: Tra Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1.400 i dispersi, tra questi 3 sono italiani. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, manca all'appello anche una coppia italo-svizzera. Drammatico il bilancio delle vittime, salito a 469 morti.
1: Veniamo in Italia, mentre il governo archivia l'ultima mini proroga del taglio alle accise sul diesel e studia interventi mirati a favore dei redditi più bassi, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro.
0: La cronaca, una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Da tempo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. L'anziano è stato ricoverato per un malore il 20 di agosto.
1: Ed è giallo a Parma sulla morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Si presume un coltello. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme.
0: Sport e il calcio. A Monte Carlo il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo al centro-sud, specie nelle aree interne dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest dove avremo dei fenomeni sparsi. Tutti i dettagli sulla page di Trevi Meteo.

0: Biff Clyro with a little love. Intanto noi ci stiamo già confrontando fuori onda sulle nostre sciagure, i nostri malanni, perché poi lo sapete che il mood, stagione che cambia, ma quello resta anche nel Rock Morning Weekend Edition. Dobbiamo forse fare quelle ufficiali per una volta, salutare tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono sempre, dare il benvenuto a quelli nuovi, un po' come si fa il primo giorno di scuola. Noi le caramelline non le abbiamo, ecco, questa è la cosa. Cioè io ho del propoli, ho dello spray gola, ho dello sciroppino, visto le condizioni di salute in cui verso, ma le caramelline che davano le maestre, quelle mi mancano.
1: Può sempre essere utile comunque anche il propoli, per quanto riguarda la voce, poi per quanto riguarda, non lo so, i nostri sfrecciati magari lo vogliono, vediamo insomma. Poi vi ricordiamo, non so, che siamo in radiovisione, se volete, canale 258 del digitale terrestre, se mai doveste accendere la TV questa mattina per disgrazia, non so, ci trovate. No, vabbè, dai, siamo abbastanza sistemati. Queste vacanze ci hanno un po' rinvigorito, possiamo dirlo?
0: Ma sì, dai, della serie.
1: Sì, vabbè, a parte i malanni, vabbè.
0: Malanni di stagione, perché uno vuol fare lo splendido, poi va alle sagre, torna in Vespa con l'umidino, senza mettersi il fularino della nonna alla gola e si ritrova così. Ma signora mia,
1: ormai. Signora mia, senta, ma che sagre abbiamo incontrato quest'estate? In quella della Liguria, se non sbaglio.
0: Quest'estate, allora, a parte le sagre di tutti i vini locali, cose varie. Sagra della Melanzana Ripiena o Ecosagra, come la chiamano adesso.
1: Bisogna rimanere sempre nel mood comunque green eco, giustamente, per stare al passo con i tempi.
0: Poi per stare al passo invece del colesterolo, sagra della frittella.
1: No, ottimo, ottimo, meraviglioso. 366-634-466 è il numero con cui potete interagire con noi. Soprattutto tra poco parte la nostra rubrica, ritorna, come già ritornata la settimana scorsa, ma non è mai mancata in questo programma, possiamo dirlo, il What a Fuck, che così vi sfogate.
0: Oh, per fortuna. Poi tanti appuntamenti con l'informazione, con l'attualità, con le dediche richieste. I nostri ospiti li lasciamo in vacanza ancora un weekend, perché pian pianino facciamo, sai, tipo i primi giorni di scuola, quando uno ricomincia ma non a tempo pieno,
1: con calma.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 18 minuti dopo le 6, sfrecciati come d'abitudine, e le buone abitudini cerchiamo di non perderle, è arrivato il momento di sfogarsi. Perché? Perché non ci fanno sfogare stamattina?
3: Non ci fanno sfogare, what the fuck?
2: Ma what the fuck? Ma ci hanno tagliato tutto.
3: Ottimo, ottimo, meraviglioso, meraviglioso. Cercheremo di recuperare anche le nostre sigle, però effettivamente nel momento che non ce l'abbiamo possiamo recuperarle anche in qualche altro modo, tipo questo per esempio. Da qualche parte escono, vedi, 366-6634-66 il numero per sfogarvi con i vostri what the fuck, appunto.
2: Eh sì, adesso il mio primo, posso dirlo, è contro la tecnologia che neanche il primo giorno ci assiste. What the fuck?

0: Dare finalmente la parola anche a voi. Buongiorno.
1: Buongiorno. What the fuck al meteo, smonto dal turno di notte, vado di corsa in macchina, mi faccio letteralmente la doccia perché viene giù a secchiate e 30 secondi dopo essere salita in macchina ha smesso di piovere.
2: No. Ottimo, è sempre così. Mamma mia. È sempre così. Ma Giulia te ne sa qualcosa, questa mattina ha preso pallonate direttamente dal
0: sì,
2: cielo.
0: Sì, questa mattina
2: c'era Sinner che lanciava palline da tennis.
0: Un quarto alle 5 scrivevo a Laura e le dicevo, allora di solito queste cose passano relativamente in fretta, spero almeno entro l'ora in cui mi devo mettere in macchina, ma cadevano di quelle cose che erano veramente grosse palline da tennis.
2: Paura.
0: Sì, gente anche intorno a me, negli altri appartamenti che è stata svegliata da questo rumore, c'erano luci che si accendevano ovunque, allarmi, antifurti e quant'altro che iniziava a suonare, animali rintanati nei peggio posti, what the fuck, perché effettivamente non sono condizioni a cui siamo abituati.
2: Esatto, what the fuck anche da queste parti, perché oggi arriveranno le temperature a 40 gradi se non erro. Comunque Stefano da Budrio ci scrive, what the fuck ai dottori della visita medica per la patente B che mi hanno ritirato la patente, adesso ho l'auto in garage e non posso guidare, ho 54 anni e devo aiutare mia mamma a fare la spesa, e questi sono problemi, perché giustamente quando ti manca il tuo mezzo di locomozione principale, con cui soprattutto magari aiuti anche la mamma o chi altro, insomma è un problema, ragazzi.
0: Ma Stefano, tu cosa hai combinato per fartela ritirare? Ecco, anche perché si sa che poi in Italia, sai, allunghi qualcosina da sotto la scrivania e la patente ma lungi da noi suggerire queste cose, sia mai, cioè, hai pagati poco Stefano, dobbiamo arrivare a lì, bisogna guardare in faccia la verità. No, ma poi posso aggiungere invece un mio what the fuck?
2: Ma prego, certo.
0: Quando capisci che le vacanze sono finite anche la valigia te lo fa capire. Ieri cerco di caricare il mio sarcofago nel bagagliaio della macchina e mi si rompe la maniglia.
2: Bene.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Paolo Notini con New Shoes su Radio Freccia, mentre arrivano tutti i vostri what the fuck al 366-6344-66. Però tu prima parlavi di tecnologia, c'è qualcun altro che secondo me ha lanciato un what the fuck proprio in quella direzione lì. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, da Marco Caramba da Castelnuovo Magra, ben rientrate tutte e due, Laura e Giulia.
1: Grazie.
2: E il mio what the fuck stamattina va alla tracolla del mio zaino che si è rotta, e facendolo cadere a terra, e dentro c'era il tablet.
1: Eccola.
2: Che di conseguenza si è rotto il vetro.
1: Bene.
2: 200 euro di danni.
3: Lui ha già fatto anche la stima dei danni.
1: Sì, infatti ha fatto la perizia già direttamente sul tablet, nonché sulla borsa. Anche
3: fantastico.
1: Pure lì è doppio praticamente problema.
3: Esatto, esattamente. No, ma poi di what the fuck ormai in questo weekend ce ne sono tantissimi, un po' di tutti i tipi, perché ci sono i what the fuck da ferie finite, i what the fuck da ritorno al lavoro, i what the fuck di chi sfascia le cose mentre cerca di sistemarle dopo le vacanze e poi anche i what the fuck retroattivi, tipo questo di Jack: what the fuck al giorno di ferie agosto a quei rimbambiti che sono andati a fare la passeggiata su un monte vicino a Como, il Monte Goi, con un incendio che divampava bello, capito? Come dire, ma vi puzza la vita?
1: Infatti dovreste stare un pochino più attenti. Poi c'è qualcun altro che comunque lancia poi what the fuck in generale all'overtourism all'interno delle città. Posso dire che questo è anche un what the fuck che lancio io, perché questa è stato fatto questo viaggio on the road eccetera. Mi sono fermata a Venezia nel periodo in cui era finita la sperimentazione della tassa da pagare. Io non sono riuscita a godermi questa città minimamente, perché ci sono tantissimi turisti, oltre al caldo estremo, quello lo sappiamo, però anche in Croazia, perché dopodiché ho continuato verso sud, diciamo, a partire da Venezia, e anche in Croazia è stato un problema bello grosso. Comunque continuiamo con i vostri what the fuck, 366-6344-66. Intanto dalla nostra top 20, i miei fantastici Strokes con Lolling the Future.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 6:33 sfrecciati, i vostri what the fuck che arrivano a pioggia al 366-663-4466. Forse è meglio non dire pioggia oggi perché abbiamo un'Italia spaccata in due, come dicono quelli bravi. Ma Marco, buongiorno.
2: What the fuck, Marco, sulla tangenziale ho bucato col furgone, mannaggia, che weekend si prospetterà?
1: Marco, se ti consola, ho un amico che è andato con il carro attrezzi a recuperare la sua auto che è rimasta in panne e in, diciamo, parecchio distanza di casa, e sulla via del ritorno a 120 con l'auto sul carro attrezzi hanno bucato col carro attrezzi.

0: American Woman, anche questa nella nostra mattina, nel nostro Rock Morning Weekend Edition, quando ci sono in realtà tutti i vostri what the fuck che ci arrivano e sono tanti. Per esempio, buongiorno.
1: Buongiorno, Felix da Cesena. Il mio what the fuck oggi va contro l'inesorabile avanzare del tempo. Che ha fatto sì che oggi arrivassi a toccare il mio mezzo secolo di vita.
0: Bene.
1: E mi piacerebbe dire 50 e non sentirli. E invece si sentono, cavolo se si sentono. Ma per fortuna c'è Freccia.
0: Ah.
1: What the fuck, al tempo che avanza, what the fuck.
2: Al tempo che avanza. Però l'ha detto in maniera poetica. Poi tra l'altro, vabbè raga, ormai 50 anni sono i vecchi 30, 40, quindi siete ancora giovani.
0: Eh sì, perché ormai è tutto is the new qualcosa.
2: Sì,
0: poi mi verrebbe da dire anche che 2,20 is the new 1,70 della benzina, perché di what the fuck tanti stanno parlando della stangata sui rientri e quant'altro. Porca miseria, la stangata l'ho sentita anch'io, tra un po' mettevo giù i piedini a mo' di Flintstone e tornavo verso casa ieri.
2: Sì, è meraviglioso, devo dire che quando stavo in Croazia, ma anche in Slovenia, la benzina 1,50 è stata una cosa che ho voluto immortalare sul mio telefono, perché ho detto voglio ricordarmelo e spero che torneremo anche noi a queste cifre, chissà, un domani, cioè speriamo, sogniamo. Giulia ci scrive: il mio what the fuck di oggi segue dal contro, chi è contro cosa di ieri, what the fuck al dolore al ginocchio che ancora mi tormenta, e what the fuck al fisioterapista, visto che il dolore al ginocchio è spuntato dopo una seduta di fisioterapia. Sistemo la schiena, sfascio il ginocchio. Ma what the fuck, ne sai qualcosa tu di fisioterapisti che ti
0: spiega? Ah, guarda, già prenotato, ma io in realtà l'ho prenotato prima ancora di partire per la Calabria, anche perché poi c'è un piccolo dettaglio che aggiungerà sfascio allo sfascio, cioè what the fuck ai transfer, quelli che dovrebbero portare in su la mia Vespina dalla Liguria, perché vedendo i preventivi mi hanno messo una voglia addosso di farmi altre 7 ore in sella.

0: I Muse con Something Human, tanta umanità e compassione anche per i vostri what the fuck che arrivano copiosi al 366-634-466. Buongiorno caro Manuel.
1: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Sì? What the fuck al blocco dei mezzi pesanti e chi l'ha inventato? Devo correre come un matto stamattina per poter fare tutto quello che devo fare e rientrare entro le 4 con annessi e connessi, rispettando tempi di guida, tempi di carico e scarico.
0: Bravo.
1: E limiti di velocità.
0: Bravissimo.
1: E come si fa?
0: Buona giornata. Guarda, tanta determinazione ci vuole, quella che tu hai questa mattina, mi sembra di sentire dalla tua
2: voce. Sì, oppure tanta sopportazione o tanto bisogno di soldi, perché quello è l'altro vettore che ci muove veramente un po' tutti. Ma poi dobbiamo chiudere il quadretto forse della mia situazione disastrosa automotive.
0: Vai.
2: Stavo parlando con l'Au fuori onda e dicevo: no, perché sapete, non ci sono solo i problemi delle due ruote, anche della quattro ruote. Sì, perché quando la lasci ferma un paio di settimane pensi che vada tutto bene, la riprendi e scopri che c'è un rumorino metallico che fa e poi fai per frenare in uscita da un ponte con una bella pendenza e oppala, che la macchina scivola in avanti e non frena. What the fuck?
0: Oddio, aiuto. Ricontrolliamo un attimo le pasticche a questa macchina, magari sono i cuscinetti, non lo so. Qualche meccanico all'ascolto che ci aiuta? Buongiorno,
3: buongiorno.
0: No, niente.
3: Juliet, buongiorno. Sì. Lau. Il mio what the fuck va al mio amico del bar del permesso funghi che due giorni fa mi ha detto che funghi in zona non ce n'erano, mentre io volevo proprio andare lì. Morale della favola, c'era pieno murato di funghi. E quindi what the fuck?
2: Tu non devi chiedere, perché uno che fa il fungaiolo, il fungiat, come si dice dalle mie parti, ma non te la dirà mai la verità se i funghi ci sono o no. Tu devi andare nella tana del lupo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Bellissima Maria and the Fontaines DC dalla nostra top 20 alle 6.49, quando però arriva il momento del WTF official.
2: Eh sì, perché c'è stato questo concerto dei Blue Vertigo, sono seguiti poi una serie di commenti ovviamente sui social, e qualcuno non è che sia stato molto contento, perché ha commentato: sopravvalutati anche di molto, non siamo di fronte ai Tool. E Morgan poteva esimersi dal rispondere e l'ha fatto nella sua modalità, dicendo: comunque i Blue Vertigo ai Tool gli mangiano in testa in fatto di originalità, di ricerca sonora, di songwriting e di spessore culturale. Col cazzo che i Tool suonano in concerto in sol di Ravel dal vivo. What the fuck?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 7 in punto sfrecciati, buongiorno, ben ritrovati da Lau, da Juliet, da Radio Freccia tutta, perché stiamo un po' rientrando nei soliti schemi, nel nostro palinsesto, quello abituale, perché l'estate sta finendo.
2: L'estate sta finendo.
1: Era giusto quella. Per dare ancora quel minimo di SIAE che potrebbe servire, capito? Ma fa niente, tanto ormai lo sappiamo, è la canzone con cui gli stabilimenti balneari chiudono e ci dicono all'anno prossimo!
2: Arrivederci signora, ci rivediamo il prossimo giugno-luglio. Comunque, seconda ora di questo Rock Morning Weekend Edition, torna il nostro momento con l'attualità, quel momento in cui cerchiamo di diventare leggermente più seri e poi continuiamo con tutta la nostra programmazione musicale, tipo così.

0: 7:06 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazioni anche da fonti europee, secondo per cui c'è il momento non c'è il rischio di un attacco.
0: Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1.400 i dispersi, tra questi tre sono italiani. Oltre a Marco Ratto, orefice cinquantenne di Rapallo, manca all'appello anche una coppia italo-svizzera. Drammatico il bilancio delle vittime, salito a 469 morti.
1: Il giorno dopo la mini proroga del taglio alle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro.
0: La cronaca, una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, provincia di Alessandria, per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Da tempo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Per un malore, lo scorso 20 agosto l'anziano era stato ricoverato.
1: Ed ancora la cronaca, è giallo a Parma sulla morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme.
0: Lo sport, il calcio, ieri il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo al centro-sud, specie nelle aree interne dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest dove avremo dei fenomeni sparsi. Tutti i dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: Oh, che bello, i gossip real power, ma in realtà ci sono anche delle altre notizie che sono belle, nonostante partano magari da basi che così belle non sono, perché si parla di perdere il lavoro.
1: Eh sì, perché effettivamente siamo andate un po' a spulciare quelle che sono le notizie dal mondo e abbiamo visto che a New York praticamente quest'uomo, un certo Bradley Alvelo, un 38enne, a un certo punto, siccome poi motivato anche dal fatto che stesse aspettando un figlio, praticamente ha perso il lavoro e ha deciso di aprire una pizzeria, sentite bene, all'interno del cofano della sua Smart, signori miei. Quindi immaginate la situazione, ecco, tu sei, ti parcheggi magari qua in doppia fila a Roma, capito, al volo, ti faccio una pizza, due minuti è pronta, perché poi il signore qui ne fa ben 20 l'ora, riesce a sfornarne, capito? Mica poche.
0: Beh, ma giustamente lui ha un business da mandare avanti. Quello che io mi chiedo è quante ne possa sfornare in una macchinina così piccola.

0: piccola, mi dici fosse un minivan, fosse un truck, fosse qualche cosa, uno ce la fa anche stare, ma lì, cioè, tu ci appoggi un sacco di farina e hai finito, cioè l'hai riempita, non lo so, avrà il mini fornetto, quello delle Barbie, sai, com'è che si chiama? Il dolce forno.
1: Il dolce forno, che ricordi? Guarda, allora, in realtà, se adesso io ormai sto diventando un'esperta di pizza, perché in casa qualcuno ha comprato il forno della pizza, ce ne entra una alla volta, però quella in 3 minuti te la cucina, quindi magari lui si è organizzato in questo modo. Ha preso uno di quei forni che ne so, che arrivano a 450 gradi e ti sfornano la pizza in 3 minuti come questo. Oppure per mettere la farina nel contenitore, quello lì di plastica che trovi anche nelle pasticcerie, all'interno dei fornai la sera pieni di farina. Qualcosa si è inventato, secondo
0: me. Mi piace questa idea, soprattutto perché non si è fatto abbattere. Ha detto, vabbè, sai che c'è, è andato tutto a rotoli da un lato. Troviamo un modo creativo per reinventarci. Bravo. Eccola, adesso noi ci hanno rinnovato, sai come si dice, per questa stagione in teoria. Il panettone non si sa se lo mangiamo, iniziamo a pensare come rinnovarci pure noi.
1: Ma sì, ma poi è sempre bello fare la pizza, comunque dai, diamo un po' anche estro alla nostra creatività, no?

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7:18 sfrecciati, si parla anche di attualità nella nostra mattina assieme e nonostante la scuola non sia ancora iniziata, si torna a parlare già di compiti, ma soprattutto compiti delle vacanze, perché settembre o comunque la fine di agosto è quel momento in cui i genitori chiedono: li hai finiti i compiti? E molto spesso nelle famiglie scoppia veramente il putiferio, perché da un lato ci sono i ragazzi che magari hanno procrastinato fino all'ultimo, dall'altro lato i genitori che magari in tanti casi già loro per primi non avevano voglia di seguire i figli o non avevano il tempo per farlo durante le vacanze per verificare che abbiano fatto i compiti, ed ecco che si apre il dibattito. 366-663-4466, compiti delle vacanze, sì, no, come?

0: compiti delle vacanze, tasto particolarmente dolente, soprattutto quando le vacanze volgono al termine. Ormai questi giorni siamo agli sgoccioli delle vacanze, vedono tantissimi genitori disperarsi con i figli perché questi ancora non hanno svolto del tutto o in parte i compiti delle vacanze. Gli esperti dicono che per la scuola primaria basterebbero 30-45 minuti al giorno di esercizio, per le medie e le superiori si va dai 60 ai 90 minuti, quindi un'oretta e mezza, niente di che. Ma ci sono anche tanti genitori che sono totalmente contrari, perché dicono le vacanze sono vacanze e come tali devono essere libere di qualsiasi legame con la scuola. La controparte dice sì, vero, ma sono pur 3 mesi in cui una mente tutto sommato fresca potrebbe fare tabula rasa di tutto quello che ha imparato.
1: Esatto, poi ad aggravare tutto questo c'è il fatto che le assegnazioni per i compiti, oltre ad essere arrivati a fine anno, praticamente hanno continuato comunque a prorogarsi, ad arrivare anche durante le vacanze stesse, perché ovviamente adesso con il registro elettronico questi ragazzi si sono ritrovati magari a luglio, già vacanze inoltrate, che avevano programmato un tot di compiti da giugno a settembre, e invece tramite il registro elettronico sia i genitori che i ragazzi si sono ritrovati praticamente attaccati a quelle che sono state e sono le modalità comunque di ricezione compiti proprio da parte del personale, da parte degli insegnanti, e quindi va da sé che tutta l'estate praticamente queste famiglie l'hanno passata dietro comunque all'assegnazione dei compiti in un certo senso.
0: Esatto,
1: no?
0: Ne stiamo parlando con voi al 366-663-4466, tanti messaggi sono già arrivati, per esempio questo dice: buongiorno, figlia 12enne responsabile, anche se giustamente un po' da monitorare, già finiti i compiti un po' alla volta, così sta imparando anche a gestirsi in modo autonomo e intelligente. Anche quello può essere un risvolto, non solo tenere a mente gli esercizi di matematica, ma organizzarsi.

0: Assistenza sui compiti da parte dei genitori, accennavamo questo prima di Liam Gallagher, e dati alla mano, il 57% degli studenti racconta che i genitori lasciano completamente a loro la responsabilità di organizzare e svolgere i compiti. Una quota sembrerebbe in ascesa, seppur lievemente, rispetto agli scorsi anni. In ascesa perché? Perché comunque è complice anche l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, alla quale comunque tanti studenti, tanti ragazzi fanno riferimento.
1: Esattamente, tanti messaggi che vanno anche in questa direzione. Per esempio, ci sono molti genitori che ci dicono: sono sempre stato contrario ai compiti per le vacanze, molto favorevole invece a leggere un bel libro per riportare proprio l'attenzione sulle competenze di base. C'è anche questo messaggio. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sprecciatelle, buongiorno. Allora, io ho due figli. Il più grande quest'anno ora entra alle superiori, quindi non aveva compiti. Il piccolo è entrato in seconda media e aveva un po' di compiti, neanche chissà che li ha fatti. Quelli che sono arrivati dopo la chiusura della scuola, e sono arrivati anche a metà luglio, ignorati totalmente, perché non esiste, li dai entro la fine della scuola, punto.
1: Questo è il tema di prima, dicevamo, registro elettronico che da un lato permette una comunicazione costante casa-scuola, scuola-casa, però se poi la scuola è chiusa effettivamente non deve nemmeno diventare un'ossessione il fatto che ogni giorno bisogna stare sul chi va là perché il professore può caricare dei nuovi compiti. Come è sempre stato fino a prima del registro elettronico, non è che fossero pochi i compiti delle vacanze, però venivano dati tutti prima, ecco, forse già quello potrebbe bastare a livello organizzativo. Poi ci sono anche delle mode, potremmo chiamarle così, che arrivano dalla Francia, questi cahiers de vacances, dove hanno fatto proprio uno studio a livello di mercato, e lì i compiti delle vacanze li fanno anche gli adulti.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Freccia.
3: 7.35 si parla di compiti delle vacanze e dicevamo dalla Francia arriva uno spaccato che è veramente molto distante dalla nostra esperienza, perché se da noi i compiti delle vacanze sono percepiti come qualcosa di imposto, obbligatorio, lì sono un vero e proprio punto di riferimento per i bambini, i ragazzi ma anche gli adulti nel corso dell'estate, perché hanno creato questi cahiers de vacances che sono di grandissimo appeal, quindi forse hanno trovato il tasto giusto da toccare per renderli interessanti per i bambini. Non solo, perché dati alla mano, un po' mossi dal gusto del retro, dalla nostalgia, il 15% del mercato è dedicato agli adulti. Vuoi vedere che magari questa cosa arriva anche in Italia prima o poi?

0: Tantissimi messaggi al 366-6634-466, come quello di Gianna che ci scrive: ha ragione la mamma di prima per quanto riguarda i registi elettronici. Come si devono organizzare i ragazzi, si organizzano anche i professori a dare i compiti per tempo, perché dicevamo appunto che tantissimi compiti vengono assegnati ovviamente prima della fine dell'anno scolastico, quindi verso giugno, ma tanti continuano ad arrivare anche a luglio, a vacanze inoltrate, quando molti genitori si sono già presi le ferie e magari si sono già organizzati le loro vacanze. Questo crea disagi ovviamente in tutta la famiglia.
1: Sì, poi aggiungerei anche un'altra riflessione forse in merito alla tipologia di esercizi, perché riflettevamo anche fuori onda, in alcuni casi sono sempre più creativi, quindi oltre al semplice applicare le regolette imparate a scuola, chiedono uno sforzo di creatività ai ragazzi, che può essere una cosa positiva. Dall'altro lato invece ci sono tanti libretti preconfezionati che sono molto comodi, ma a cui a volte gli insegnanti ricorrono senza nemmeno considerare il fatto che alcuni degli argomenti inseriti in questi libri non siano stati trattati in classe. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati. Secondo me i compiti e le vacanze sono giustissimi se dati con criterio, cioè devono essere non una mole esagerata, ma calcolati per permettere alla mente del ragazzo di rimanere allenata, e soprattutto devono essere coordinati tra i docenti della classe. Non so se adesso è cambiato, ma quando andavo io a scuola semplicemente ogni docente ti dava chili di compiti perché la sua materia era la più importante da ricordare. Così non ha senso, servirebbe un maggior coordinamento e anche un calcolo su quanti compiti devono fare i ragazzi. Questa è la mia. Ciao a tutti, Daniele da Triuggio.
0: Esatto, organizzarsi senza appesantire magari questi ragazzi che poi si ritrovano a settembre, molti dei quali comunque non riescono nemmeno a terminare i compiti assegnati. Ne continuiamo a parlare con voi, intanto arrivano i Crobot con Gasoline.

0: Dibattito effettivamente molto aperto, tanti che sostengono diverse fazioni, diciamo, di questo scontro tra genitori, figli e insegnanti, perché è un po' un tutti contro tutti. C'è qualcuno che ci dice: già non riescono ad avere un equilibrio nei compiti da assegnare quotidianamente, i professori sottointeso, figuriamoci nei compiti per le vacanze. I genitori e i ragazzi non hanno un minuto di relax a casa.
1: Esatto, sentiamo anche qualche messaggio. Buongiorno.
2: I bimbi e i ragazzi e i ragazzoni dalle elementari alle superiori è giusto che abbiano qualcosa da fare durante l'estate, sacro santo. Purtroppo però in taluni casi ci sono professori che, vittime magari di bullismo da piccoli o cose strane, si devono vendicare sopra i nostri figli facendo dei lavori assurdi, assegnando compiti magari due giorni fa, compiti importanti, quando magari oggi si parte per le vacanze e si torna fra 10 giorni e si è lavorato fino a ieri. Questi sono veramente fuori di testa, ma fuori di testa.
1: Ecco, lui la butta proprio da un punto di vista, diciamo, psicologico da parte degli insegnanti, però questo crea comunque disagio, qualsiasi sia la motivazione legata a questo, però crea disagio alle famiglie, lo abbiamo visto, tanti sprecciati ci scrivono a tal proposito.
0: Assolutamente sì, infatti sono molti messaggi. Buongiorno.
3: Buongiorno Freccia. Allora, io lo vedo in maniera totalmente diversa. È giusto che ci siano i compiti, però non è neanche possibile che in Italia stiamo 3 mesi con le scuole chiuse e agosto si ferma tutto.
0: Questo è il dibattito annoso, ma questo, diciamo, che riguarda qualcosa di diverso dalla questione compiti, cioè i compiti ci sarebbero lo stesso, credo, anche se le vacanze fossero meno, a parte alcuni che dicono: beh, a quel punto vacanze più ridotte, 0 compiti. We'll be right back.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.51, chiudiamo questo momento di attualità con i vostri messaggi. Buongiorno.
2: Buongiorno. Secondo me dobbiamo, i genitori, dobbiamo lasciare i professori e i maestri, gli insegnanti in generale, di fare il loro lavoro e non interferire nel lavoro degli altri. Grazie, buongiorno.
1: Ecco, questa è l'opinione comunque da parte di magari un genitore che dice facciamoci da parte, lasciamo che siano gli insegnanti comunque a dare loro i compiti e gestire il tutto.
3: Esatto, anche perché questo poi è il dibattito che è ancora più largo, non riguarda solo i compiti, ma quanto interferiscono oggi i genitori nel mondo scuola, ma ne parleremo di sicuro un'altra volta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Le otto sfrecciati, si ritorna ai vecchi ranghi, ai vecchi, alle vecchie abitudini con il caffettino delle otto. Però questa mattina, stavo iniziando a dire all'au fuori onda, abbiamo rischiato di non prenderlo. Perché io quando vado in vacanza, da tutta questa busta delle chiavi che aprono il paradiso intero, tolgo tutto quello che non serve. Quindi ho scoperto che le chiavi dell'armadietto non le ho, per fortuna tornando dalla trasferta oggi le cuffie le avevo in borsa, la chiavetta, quella della macchinetta del caffè, non ce l'ho, per cui ho messo assieme 10, 5, 20 e ho preso il caffettino. Adesso il terrore di oggi è capire quali altre chiavi ho dimenticato.
2: Ecco, ce l'abbiamo fatta. Comunque, terza ora delle Rock Morning Weekend Edition, torna tra pochissimo il momento ricerchina, intanto le Hall.

0: Nepal e Tibet dopo il distacco di un ghiacciaio. I morti sono 469, mentre i dispersi sono 1400, tra questi anche 3 italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorritori per il rischio di tracimazione di un lago formatosi con la frana.
1: Veniamo in Italia. Il giorno dopo la mini proroga del taglio alle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro.
0: La cronaca: una 38enne è stata arrestata dai carabinieri a Casale Monferrato, provincia di Alessandria, per aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per avere l'eredità. Da tempo era sottoposto alla somministrazione clandestina e prolungata di dosi massicce di benzodiazepine. Per un malore, lo scorso 20 agosto l'anziano era stato ricoverato.
1: Ed è gialla a Parma sulla morte di una donna di 45 anni. Il cadavere è stato scoperto in un appartamento nella prima periferia cittadina. Sul corpo segni di ferite causate da un'arma da taglio. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. È stata la madre della 45enne a dare l'allarme.
0: Lo sport, il calcio, ieri il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City, il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione. Per il momento per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo al centro-sud, specie nelle aree interne dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest dove avremo dei fenomeni sparsi. Tutti i dettagli sulla app di Trevi Meteo.

0: The Darkness, quando arriva verso le 8:10, ormai il momento ricerchina, perché ritorna anche in questa stagione e è l'ennesima riprova che, stando a questi scienziati, ammesso e non concesso che abbiano ragione, io ho sbagliato tutto per l'ennesima volta.
1: Ecco, siamo in due ad aver sbagliato tutto, perché secondo questa ricerca, se volete fare carriera, fatevi bionde, lo dice la scienza. Quindi io e Juliet a questo punto abbiamo detto tra una rossa e una castana scura, qui castana scura, giusto, se non
0: sì fatto. sì più o meno, che con dei riflessi rossi,
1: vabbè,
0: sotto,
1: vabbè, comunque scure, ecco, abbiamo sbagliato tutto. Però a quanto pare, secondo questo studio, le donne bionde tenderebbero a essere percepite come più giovani, meno autoritarie e apparentemente più docili, quindi una percezione che potrebbe rendere, dicono, socialmente più accettabile, secondo questi ricercatori, vedere una donna assumere comportamenti forti e decisionali tipici di una posizione di comando. Quindi insomma, ruota tutto attorno al colore di capelli.
0: Che meraviglia, vedi che la Ferragni in qualche modo, esatto, dettava legge anche prima che facessero queste ricerche. No, mi è fatto molto ridere tutta la serie di aggettivi associati, capito? Docile, mansueta, cioè non è che stiamo parlando di un My Little Pony, stiamo parlando di una che in teoria dovrebbe stare dietro una scrivania perché ha delle caratteristiche, delle capacità, non lo so, per stare lì. È tutto molto bello, sai, ti vedono come il pupazzino carino, coccoloso, e dicono vabbè, dai, allora questa facciamole far carriera, tanto danni non ne farà, signora mia, a questo punto domani mi tingo nera.
1: Ecco, poi riguardo questa cosa appunto delle capacità, dicono che questa ricerca mostra quanto anche caratteristiche completamente scollegate, attenzione, dalle competenze, possano condizionare il modo in cui giudichiamo una persona, hai capito? Vabbè,
0: com'è che era? L'abito non fa il monaco. Poi però ti presenti in onda vestito in un certo modo e arrivi... Allora!
1: Non si fa.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Radio Freccia.
6: 8 e 17 sfrecciati, si torna dalle vacanze molto spesso rigenerati con quella vena creativa, e il primo posto dove uno mette mano quando ha la vena creativa, 99 su 100, è casa.
7: Ecco, a casa appunto, dove ci sono anche i nostri mobili. Abbiamo scoperto un po' fuori onda, stavamo parlando di quelle che sono le piattaforme di scambio, vendomobili eccetera, anche perché io in questo momento sto un po' rivedendo l'arredo di casa, e a parte le solite piattaforme che tutti conosciamo, che ne so, te lo regalo se te lo vieni a prendere eccetera eccetera, poi sicuramente voi ne conoscete altre, da oggi il colosso svedese che ha lanciato questa lancerà questa nuova applicazione tramite web, dove le persone possono vendere i mobili già usati, una cosa che già effettivamente esisteva localmente, andando direttamente in negozio potevi lasciare i tuoi mobili vecchi e rivenderli, la circolarità appunto dicevamo, invece adesso si può fare anche online. Però il discorso è: vi fidate magari a prendere dei mobili usati, metterli in casa eccetera, li trovate comunque nelle condizioni che desideravate? Questa potrebbe essere la domanda.

0: casa, mobili, colori, sedie. Quando uno torna dalle vacanze molto spesso ha questa voglia, dice adesso rivoluziono la vita partendo dalle quattro mura domestiche, poi si fa il conto, oltre che col caro benzina per tornarci dalle vacanze, anche con mannaggia quanto mi costa questo attacco d'arte, e dai che ti ritrovi sulle piattaforme dell'usato, sui vari marketplace online, su tutti quei gruppi, dicevamo, del te lo regalo se te lo vieni a prendere, poi immancabilmente sotto c'è la postilla che dice abito all'ottavo piano senza ascensore, mi è successo ovviamente anche questo, e ci sono anche dei colossi che iniziano a dire beh, ma sapete, noi già avevamo l'angolo dell'usato, facciamo che vi accollate voi utenti la questione, e così un po' come fosse il classico Vinted o altre di queste app, mettete in vendita i vostri mobili per esempio di un determinato marchio, e allora chi cerca va direttamente lì. Io non so, tanti però effettivamente fanno ricorso a queste cose, perché adesso vanno quelle case un po' mix and match, come dicono quelli bravi, dove c'è dentro una cozzaglia di cose, ma se le abbini bene stanno bene.
1: Bisogna capire quello, infatti, la capacità anche di saperle abbinare, perché non tutti sanno arredare, però a questo punto IKEA ti ha direttamente lasciato la palla in mano a te, dicendo ok, guarda, noi ti diamo l'opportunità di portare i tuoi mobili all'interno del negozio, però veditela da te, ecco, attraverso questa nuova applicazione che si chiama proprio IKEA Pre-Owned, praticamente, che ha già avuto successo a quanto pare in Spagna e Norvegia, però a questo punto lo stanno sperimentando in Inghilterra, e chissà se arriverà ben presto in Italia. Io sono curiosa di capire effettivamente come funzionerà e come riusciremo, insomma, a barcamenarci in questo, no?
0: Sì, no, ma io in realtà sono più interessata anche a capire perché poi c'è un mondo lì dietro. Tanti dicono l'antiquariato, giusto, effettivamente,
1: vero.
0: Ma sull'usato dei mobili cosa bisogna guardare per non prendere le fregature?

0: Florence and the Machine con Spectrum su Radio Freccia, mentre al 366-634-466 qualcuno risponde alle tue questioni. Giulia, te senti qua, buongiorno.
1: Buongiorno Sfrecciati, io ho acquistato mobili usati per l'appartamento in affitto, perché sono in affitto appunto, e devo dire che mi sono sempre trovato molto bene. Cosa c'è da guardare? In realtà il problema è che i mobili di una certa età li puoi smontare quante volte vuoi e li rimonti. Il vero problema è che i mobili moderni sono fatti praticamente di cartone, per cui tu lo vai a prendere, ti sembra ancora perfetto, poi lo smonti e quando lo rimonti si sono spanate le viti e i cardini, eccetera. Quindi quello è un po' il problema effettivamente. Ciao Sandro da Venezia.
0: E soprattutto anche la capacità di montarli, perché io ho quattro cubi proprio di questo colosso svedese che ho montato praticamente tutti storti, e quindi stanno lì che si tengono veramente, non dico con lo sputo.
2: Perfetto, quindi mi stai dando la riprova del fatto che uno può anche vederlo montato in casa di quello che si vuol disfare di questo mobile, dice tutto meraviglioso, ma se è indietro di 30 anni la data di creazione del mobile ancora ci fidiamo, altrimenti più recente no. Poi tanti che si stanno un po' informando dicono beh, ma di piattaforme ce ne sono tanti, sì, perché poi i colossi come al solito si creano le loro per cercare di diciamo veicolare tutto quello che riguarda il loro marchio in un'unica piattaforma, ma nulla vieta di andare su tutte le altre piattaforme. Ecco, secondo me in questo caso, perché sto cercando un oggetto in particolare, una cosina però la voglio fatta in un determinato modo, è il non avere fretta la chiave. Certo, poi dipende anche, cioè se ti servono il tavolo e le sedie per apparecchiarci la cena la sera, un po' di fretta ce l'hai. Se ti serve il soprammobilino preciso, fatto come dici tu, ecco, forse quella non è una questione di vita o di morte, quindi io posso attendere, qualcun altro no.
0: Eh sì, devi fare una ricerca un pochino più affinata, questo è poco ma sicuro. Qualcun altro ci manda anche delle proposte, per esempio dice ok, bellissima magari l'applicazione comunque per cercare mobili usati, per rivenderli, però quanto sarebbe bello se ci fosse anche un'applicazione magari per artigiani, così che tu magari vedi quello che una persona crea, te lo scegli, te,

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Radio Freccia.
4: 8:34, sfrecciati, lasciate stare i mobili, la cassetta dei ferri e quant'altro, perché adesso c'è questo appuntamento qua. Eccola. Ma perché non ci fanno sentire le nostre sigle stamattina?
7: Vado io,
4: ma
7: vado
4: forse
7: io,
4: ho la risposta, guarda, era per questo. Vai. Vediamo.
7: Vai, prego.
4: Ah. Dediche richieste.
7: E quindi il numero è sempre lo stesso, 366-6634-466, per tutte le vostre dediche e richieste. Non canzoni dedicate a noi, non a voi stessi, dedicatele a chiunque abbia un nome, e non canzoni rock, non come Limp Bizkit, Rolling.

Dediche Richiest, che ritorna anche in questa stagione al 366-663-4466 e oggi alcune sono un po' chiamate, come si suol dire, perché quando ci sono o delle grandi ricorrenze o delle grandi scomparse, allora ci sono gli sfrecciati che magari fanno dediche a qualcuno che amava particolarmente un artista. È il caso di Silvia, lei dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mia mamma perché era una fan accanita di Dolly Parton e è in lutto da quando ha saputo la brutta notizia, un classicone, quindi 9 to 5.

0: beh, molti anni fa ormai, ma sempre in voga, riscoperta anche sui social questa.
1: Assolutamente, e poi particolarmente legata invece a un pezzo come Jolene, ovviamente anche per le cover a venire dai nostri carissimi White Stripes. Alessia invece ci scrive: sono di ritorno da una seratona revival che è proseguita a casa della mia migliore amica, chiacchierando

fare fino a un'ora fa con tutto il nostro gruppo di amiche che saluto, come non facevamo da anni. A Giulia, Francesca ed Ilaria vorrei dedicare, in memoria di questa serata, di Fred De Palma, Anita De Mischilla, La testa gira. La testa.

0: Io credo che ci sia stata un'interferenza sulle frequenze di Radio Freccia, perché quando mai noi mettiamo in onda qualcosa del genere? Secondo me hanno detto no. Qui è entrata qualche altra radio, come si diceva un po' di tempo fa. E invece eravamo noi. Ma qui invece c'è qualcos'altro, cioè non è una delle forse più note di questa artista, ma ci chiedono proprio quello. Marco dice: buongiorno sfrecciati, alla mia ragazza Valeria, perché le piace tanto e voglio dirle che noi ovunque saremo assieme. Rita Ora, Anywhere. Just take me anywhere. Se piace a loro, a me piace di più questa, sai. Sum 41, Out for Blood.
1: Direi di sì.

Sum 41 Out for Blood, le vostre dediche e richieste che arrivano al 366-6634-66, come quella di Francesco che ci scrive: alla mia ragazza che dovrebbe darsi una calmata ed evitare di dare adito alle continue lamentele di sua madre che non fa altro che renderla nervosa, dedico Ti immagini di Vasco.

smettessimo di fare una fila enorme di cose, ma ai noi è sempre complicato. Anche qui abbiamo un'altra Silvia che dedica a sua sorella, perché mancano poche settimane al loro concerto Buco Nero dei Cani.

0: Beh dai, bello.
1: Sì, speriamo di riuscirli a vedere. 10 settembre qui al Cavea di Roma e l'11 settembre. Quello del 10 già è sold out, quindi speriamo per l'11. Invece ci scrivono: stasera dopo mesi incontro un caro amico a cui vorrei dedicare Sbucciami di Malgioglio.
0: Stefano, hai qualcosa da dirci?
1: Mamma mia.

0: vabbè, diciamo che il piano della serata è già abbastanza fatto, sta a voi riuscire poi a concretizzare. Noi facciamo sai, tipo da angioletti custodi, anche se forse su queste cose rischiamo la scomunica a parlare di angioletti custodi, però avete capito il senso, dai, facciamo il tifo.
1: Ma infatti noi vogliamo sapere poi tutti i vostri cavolacci, lo diciamo sempre. Comunque c'è tempo ancora per un'ultima dedica e richiesta. 366 63 44 66. Intanto arrivano i Green Day.

0: Radio Freccia.
1: Ultima dedica richiesta per oggi alle 8.48, beh direi che questi genitori, questa mamma, se l'è meritata tutta. Vorrei dedicare a mia figlia discotecara, ci dice Viviana, 17enne, che ogni sabato sera ci obbliga a fare i taxisti, The Rhythm of the Night, Corona.

0: loro in pantofole ad aspettare la fatidica chiamata oppure lo scoccare delle 2:30 per andare a recuperarla.
1: Santi genitori, comunque la, andassero comunque a ballare questa di canzone, il problema sono le altre che ballano ad oggi. Comunque le dediche richieste tornano domani, intanto arriva Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Radio Freccia.
2: Le 9 in punto sfrecciati, buongiorno, ben ritrovati nel Rock Morning Weekend Edition. Stiamo facendo di nuovo un po' le presentazioni come fossimo all'inizio dell'anno, perché quello è, cioè primo giorno della nuova stagione. Lau, Juliet dalle 6 alle 10 su Radio Freccia il weekend, con anche il venerdì, trovate noi.
3: Che bello, non vediamo l'ora anche di ritrovare i nostri ospiti che torneranno dalla prossima settimana. Di fatto, lo sapete, l'ultima ora del Rock Morning Weekend Edition vede anche loro. Oggi ci sarebbe stata la nostra Scorti, che però insomma ritroveremo anche dalla prossima settimana sicuramente. Intanto tantissime cose di cui parlare insieme, tantissima buona musica come sempre. Tra pochissimo tornano le news, subito i Coldplay con Politics.

0: 9-6 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Partiamo dal lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, lo rende noto la casa reale norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato all'ospedale nazionale di Oslo il 17 agosto per una malattia del sangue in seguito ad un controllo regolare in ospedale. Il principe Haakon, 53enne, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti a Oslo. Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro basi militari inglesi. Frena invece il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazioni anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco. Cresce ancora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Dopo il distacco di un ghiacciaio, i morti sono 475, mentre i dispersi salgono a 2.381, di cui 644 gli stranieri. Tra questi anche 3 italiani. Poco fa le autorità cinesi hanno fermato il lavoro dei soccorsi per il rischio di tracimazione di un lago formatosi con la frana. Il giorno dopo la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, su 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro. E chiudiamo con lo sport e il calcio. L'Atalanta batte per 1-0 l'Apoel Tel Aviv a Miskolc in Ungheria nel ritorno degli spareggi di Conference League. Si qualifica quindi alla fase campionato della competizione decisiva, una rete di Gianluca Scamacca al 21esimo della ripresa.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì particolarmente caldo al centro-sud, specie nelle aree interne dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Una giornata nel complesso assolata, ad eccezione delle regioni di nord-ovest dove avremo dei fenomeni sparsi. Tutti i dettagli sulla app di Trebi Meteo.

0: Oh, che bello ritrovare il Red Hot nella nostra mattina, mi fa piacere, vedi, sono quelle cose dell'andare in onda che ti mancano, cioè sì, li puoi ascoltare anche quando sei in vacanza con le tue cuffiette, con quello che vuoi, però sentirteli in cuffia in studio è un'altra cosa.
1: Eh sì.
0: Come un'altra cosa potrebbe essere questa trovata di marketing, perché con l'audio dicevo, beh, ma ci sono quelle cose che le compagnie, per esempio aeree, oppure anche i grandi marchi fanno, perché sono delle occasioni così remote che tanto non ci perdono tanto, ma fanno parlare, tipo nasce il bambino in aereo, quel bambino a vita avrà voli gratis con quella compagnia, tanto sai quanti, esatto, ne nascono.
1: Sì.
0: Questi hanno fatto una cosa simile.
1: Sì, sì, però non parliamo di bambini, qui parliamo di polli, perché praticamente la KFC ha deciso di dare pollo gratis a vita a chiunque desideri tatuarsi il suo logo. Quindi se avete il coraggio, cari miei, di tatuarvi il logo di questo marchio, di questo brand, pensate che potete avere del pollo fritto a vita. Ora, cioè, nel senso, a parte che fa malissimo, cioè, mangiarsi questo pollo fritto a vita, ma poi soprattutto, cioè, ci vuole veramente tanto coraggio. Io mi chiedo a questo punto, magari già è stilizzato il logo, sì, di per sé, magari farlo ancora più stilizzato, qualcosa che richiami, no, deve essere dettagliato, cioè ti devi appiccicare proprio tipo trasferello il logo della KFC sul braccio per avere il
0: pollo. Qua è uscito il background da graphic designer della nostra Lau. Effettivamente sì, non lo so, bisognerebbe un attimo capire, ma loro poi l'hanno studiata bene, vedi, lì hanno detto facciamo questa cosa in relazione al Modena Nerd, quindi questo grande, grandissimo, sì, raduno che ci sarà il prossimo weekend a Modena. Si parla di tatuaggi, sì, si parla di

0: persone interessate a quell'ambito lì e loro ci si sono buttati proprio a capofitto. Ecco, a me verrebbe da dire, sai, tipo come il cacio sui maccheroni, sì, qua si parla di polli, come la salsa barbecue sulle alette di pollo.
1: Quella ci sta sempre però, dai.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Freccia.
4: 9:21 sfrecciati. Oggi ci siamo svegliati con questo mood un po' revival che tutto sommato ci contraddistingue, ma anche scuola, perché si parlava di compiti delle vacanze in maniera molto seria prima nello spazio di attualità, sì. Ma ci sono anche delle cose che la scuola ce l'hanno fatta apprezzare. Per esempio tutta la scelta, sai, e l'astuccio abbinato al diario, abbinato alla cartella, soprattutto la cartella.
5: Mamma mia, io sento ancora il profumo, appena hai detto astuccio, il profumo proprio dell'astuccio con i colori dentro, pastello che compravi già tutto composto, no? Però le cartelle, dicevamo, c'era il famoso Team Invicta e il Team Seven. Chissà, ci chiedevamo al giorno d'oggi magari se ci sono dei team tra i ragazzi, vediamo.

0: ultimamente, in questo momento revival dei vari team, delle cartelle, degli zaini, ci dicono che ce ne siamo dimenticato uno, ma uno dei marchi noti. Poi c'erano tutti quelli che erano legati ai personaggi. Buongiorno.
1: Grazie, guardate, buongiorno. Che vi siete dimenticati il Salomo. Cioè, Salomon era lo zaino top negli anni 90.
2: Ma io non ce l'ho presente, però, da un punto di vista d'immagine, questo Salomon. Come era fatto?
0: Onestamente, neanch'io, perché la prima cartella, il primo zaino mio, era quello delle Doremi all'elementare.
2: Oh, ma che bello! No, sì, che poi era un sogno ricevere tutti quegli zaini che poi erano un richiamo ai cartoni animati. Ai miei tempi c'era Sailor Moon e c'era uno zaino specifico che avevano più o meno tutti quanti, invece a me è arrivato quello diverso, però sempre di Sailor Moon. L'ho desiderato tanto, però è durato un paio d'anni, perché poi a un certo punto ti dicono, sempre tornando al discorso Team Invicta, Team Seven, sì, però lo zaino dell'Invicta, questo te lo porti fino al quinto liceo.
0: Esatto.
2: Più o meno così è stato. Ovvio che poi è arrivato alle superiori, ho cambiato, insomma, uno si aggiorna.
0: Solo
2: anche,
0: che,
2: no? Però è durato tanti anni.
0: Giusto, appunto, su questa cosa, forse sì. Io non li ho vissuti tutti quegli anni lì, ma sì. A me pare di ricordare che questi, delle marche buone, erano però anche per noi bambini terribilmente brutti, perché erano di questi colori o monoblocco, non so come dire, oppure con tutte queste screziature di colori che li usavi, dicevi sì, ma mamma, ma è brutto, durerà fino alla quinta superiore, ma non si può rompere prima.
2: Mamma mia, infatti era terribile questa cosa. Che poi c'erano i vari modelli, mi ricordo dell'Invicta, tipo quello che andava tantissimo nei primi anni 90, il fluo, che secondo me andava già di moda negli anni 80, visti i colori appunto fluorescenti, quelli andavano tantissimo in quegli anni là. Però di fatto c'erano queste cose che, come dici tu, non ci rendevano tantissimo contenti. No,
0: Egle lo dice ancora adesso, fa, io non so ora, ma il mio Invicta, l'ho usato per 35 anni e lo uso ancora. Ecco, vedi, e da 35 anni ti vergogni dei colori scelti quando eri alle elementari.

0: Lumineers, arrivano tantissimi ricordi da parte vostra che ci stanno anche sbloccando i nostri. Buongiorno,
1: ragazze,
0: Angela.
1: Io negli anni 90, quindi scuole medie e poi scuole superiori, avevo, nelle medie avevo una borsa tipo postino, una marca che si chiamava Paddington, molto bella, molto figa, peraltro bella resistente, l'ho portata praticamente per tutti e tre gli anni. E poi invece alle superiori c'era la O'Neill, avevo questo zaino piccolo che conteneva niente praticamente, però era fighissimo e quindi ero una delle poche ad averlo ed ero super contenta. I miei diari poi erano qualcosa di straordinario, mai super blasonati come poteva essere la famosa smemoranda, ma avevo sempre dei diari bellissimi, pieni di cose, di pezzi di giornale, di poesie,
0: sì,
1: di cose. Ai tempi ero innamorata dei Doors, per cui avevo poesie ovunque, e pezzi di canzoni, e i compiti ovviamente non li segnavo lì ma sul quaderno, e niente, e questo era bellissimo negli anni 90, ragazzi.
0: No, ma infatti, cioè, anche il discorso dei diari, lì si aprirebbe una parentesi immensa.
2: Ma voglia.
0: Proprio.
2: Ma la mia curiosità invece è se anche nelle vostre scuole c'è stato il periodo dove non andava più lo zaino, nel senso che si usava la tracolla. Un marchio che sta uscendo tantissimo nei messaggi che ci stanno arrivando è quello dell'ISPAC, che c'è ancora come gli altri, però forse è rimasto di più legato al comparto scuola, e c'erano queste tracolle dove tu mettevi il mondo, non trovavi niente perché poi tutto si ammassava sul fondo e andavi in giro come fosse il gobbo di Notre Dame ma versione 90 gradi, cioè lui era gobbo in avanti, noi eravamo gobbi da un lato perché tendevi a cadere dalla spalla dove caricavi la borsa.
0: Esatto, sì, lì arrivava sempre la mamma che ti bacchettava e ti diceva no, comprati lo zaino perché almeno carichi tutto il peso direttamente sulla schiena e sulle spalle, altrimenti ti viene la scogliosi. Quindi questa era la motivazione per cui la sottoscritta non ha mai avuto quella tantissimo desiderata borsa da postino dell'ISPAC che hai appena menzionato.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: YouTube con Street of Dreams dalla nostra top 20 alle 9.36, quando stiamo sbloccando dei ricordi riguardo gli zaini che utilizzavamo a scuola negli anni 90, nei primi anni 2000. C'è qualcuno però che porta avanti le tradizioni anche con i suoi figli. Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, Ivano. Allora, io ho più di 50 anni e ho mio figlio che quest'anno fa il primo, che ha il mio zaino dell'Invicta, e mia figlia che ha 20 anni invece ha lo zaino della Seven. Quindi i zaini probabilmente verranno sepolti con me. Ciao!
1: Giulietta, beh, effettivamente, cioè portarli anche nella tomba praticamente questi zaini.
3: Resistono, però vedi, è la riprova.
1: Sì.

0: Magari tutti lo sognavamo, lo zaino all'americana. This is not America, David Bowie e Pat Metheny, ma si parla di zaini. 366-663-4466. Qualcuno che si vergogna ancora adesso. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, io confermo quanto detto. Io all'elementare avevo uno zaino della Seven a tema oceano, con dei colori improbabilissimi dall'azzurro al verde, con delle sagome di pesci sopra, che forse oggi risceglierei, ma all'epoca mi vergognavo come un ladro. Io volevo lo zaino dei Cavalieri dello Zodiaco.
1: Eh beh sì, perché lo dicevamo, quelli là comunque che desideravamo maggiormente magari in prima elementare erano quelli là relativi ai cartoni animati, però poi ci propinavano questi zaini perché duravano più a lungo e te li dovevi portare almeno fino al quinto liceo.
0: Sì,
1: dicevamo.
0: Forse avevamo un minimo di margine di scelta sul diario, perché tanto quello i genitori erano rassegnati, sapevano che sarebbe durato un anno solo e allora ti dicevano scegli il peggio, fai il peggio che vuoi, tanto chi se ne frega. Ma Alessandro, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Zaino Invicta più grande di me, sì. Giallo rosso, bellissimo. Oh. Essendo romanisti, era la chicca in più.
1: Certo.
2: Fino alle elementari, poi dalle medie è arrivata molto prepotentemente l'ISPAC, il zaino ISPAC.
1: Sì.
2: Sì, che ha avuto praticamente sedere, scomodissimo.
0: È vero.
2: Ma
1: è vero.
2: L'ISPAC.
1: Era lui, aveva il monopolio su tutto.
0: Sì, perché poi oltre al usa lo zaino e non la tracolla per le questioni che ti viene la scogliosi, ti dicevano, c'era anche il come lo portavi lo zaino, e andava di moda calato, dove tu praticamente ci rimbalzavi con il dietro delle ginocchia sullo zaino quando camminavi.
1: Mamma mia, che male. Gianluca, a me non importava una mazza delle Marche, borsone tipo calcio e via. I diari prendevo quelli dell'anno prima a metà prezzo, poi cambiavano i giri a biro, ecco, praticamente lui è per il mood di cui parlavamo prima, per riciclare tutto, che va bene.

0: Qua continua questo viaggio tra i ricordi a suon di zaini e cartelle. Ma visto che parlavamo di cartelle, qualcuno la usava davvero?
1: Là, non avevo lo zaino, avevo la cartella rigida con l'astuccio abbinato, e il profumo di cui parla la Lau me lo ricordo benissimo, quel profumo di cartolibreria buonissimo. Ottimi ricordi al BB.
2: Eh sì, bei ricordi. Poi a proposito di cartelle, appunto di tracolle, Daniela ci scrive: oltre ai classici zaini, per un periodo si usava la mitica tolfa, la borsa in cuoio che ovviamente, a meno che non la prendevi enorme, tipo quella del postino, non c'entrava praticamente niente. E poi il resto dei libri si portavano a mano con la cintura elastica, con quelle classiche fibbie metalliche. Sì, ok, sono del 68, quindi parlo degli anni 80. Ecco, effettivamente si portavano anche i libri direttamente con la cinghia. Però riguardo questa tolfa, io mi ricordo che ho avuto anche un periodo, a proposito di tracolle, in cui a Via Sannio si compravano le borse, qui a Roma, le borse quelle verde militare, appunto le cosiddette messenger, quelle che poi insomma richiamavano un po' tutta la parte militare eccetera, però pure quelle ti spaccavi la schiena praticamente.
0: No, da me quelle, o forse non mi ricordo, io non sono mai andate tanto, ce n'erano altre sempre di postine, di tracolle, che erano una marca che andava tantissimo sulla fine anni 90, primi anni 2000, però non erano esattamente così. Ma un sacco di ricordi stanno uscendo, anche legati all'odierno, cioè all'oggi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Bello nero della...
0: Buongiorno.
3: Care strecciate, sì, vi confermo che mia figlia, che ha 11 anni, va in prima miglia quest'anno, ha avuto tassativamente lo zaino nero della Eastpak.
0: Ecco.
3: Che adesso è un must, molto di più del 7 di una volta o dell'Invicta. Ciao a tutti, Claudio Sardegna.
2: Eh sì. E poi c'era da dire anche l'Invicta, se non ricordate male, quello a righe piccolino, che non c'entrava nulla, ma lo dovevi portare per moda negli anni 90.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: The Ruston Club con Carrie Ad dalla nostra Top 20 alle 9.52 a conclusione di questo percorso, di questo momento revival insieme, ma anche di questa puntata di venerdì 28 agosto. Leggerei questo messaggio: ciao fanciulle, io medie superiori rigorosamente con zaini Invicta, poi all'università ho preso una borsa della Pucca che sta usando mia figlia dopo 31 anni e pensate, resiste ancora.
2: Mamma mia. Pucca, Onyx, erano tutti quei brand molto femminili, sì, va detto, ma che poi sono stati in parte riscoperti e in parte poi definitivamente dimenticati. Sfrecciati, addio piacendo, soprattutto alla mia gola piacendo. Appuntamento a domani mattina, ore 6. Promesso che mi drogo. Tanto lo fanno tutti, io lo faccio di propoli, dai,
1: ma
2: va
1: sì,
2: bene così.
1: Ma dai, vi lasciamo ad un'altra accoppiata, tutta nuova. Intanto Anouk con Sacrifice, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore?

0: Biarritz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 10, buongiorno.
2: Buongiorno, c'è già della gioia. Non so, ti ho sentito un po', no, un po' spento.
1: Assolutamente, po' sono spento, spento. Sì, sono spento. Vabbè, certo, è venerdì mattina. Vabbè. Non è ancora weekend.
2: Vabbè, ci presentiamo. Double M, Wally, per dare il via a questa nuova avventura, no? Questa nuova versione delle, sì, Good Vibrations, che a partire da oggi, il venerdì, il sabato e la domenica, come al solito dalle 10 alle 14, ci vedrai insieme.
1: Non cambia niente. Niente. Cioè, quindi non emozionatevi, cambia solo il conduttore, che ignaro di tutto in realtà questa mattina si è presentato con una maglietta che fa sorridere, perché questa trasmissione ha un motto.
2: Ah, quello che ho scritto,
1: sì,
2: sulla,
1: sì, alla cazzo di cane.
2: A cazzo di cane, sì, perché la qualità ci ha rotto un po', ha fatto come Baglioni. Va bene, tra l'altro, giusto per i nostalgici, in fondo allo studio in questo momento c'è una presenza che ci scruta anche in malo modo.
1: Sì. Diciamo che andrà in onda un Good Vibrations multiverso.
2: Esatto.
1: Quest'oggi.
2: Multilorenz.
1: Assisterete a delle cose un po' strane.
2: Va bene. Salutiamo anche Giulietta e Laura che ci hanno accompagnati fino a qui. Se vi va di farvi sentire, il numero è a vostra disposizione.
1: 366-663-4466, ma anche se non vi va, non ci offendiamo. Ci sono i Maiden.

0: Vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet dopo il distacco di un ghiacciaio, i morti salgono a 475 mentre i dispersi sono 2.381, di cui 644 stranieri. Tra questi ci sono anche 3 italiani. Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. La valutazione riservata dal Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio a Mosca del direttore della CIA. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria e ha provocato una carenza di munizioni. Veniamo in Italia, Cassano allo Ionio nel Cosentino, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave in quello che sembra essere stato un agguato che è accaduto questa mattina nella frazione di Lauropoli, quando una o più persone si sarebbero avvicinate aprendo il fuoco. Le indagini sono in corso. L'economia, dopo la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, mentre il governo studia misure per i redditi più bassi, il Codacons fa i conti di quanto spenderemo nell'ultimo contro esodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una spesa maggiore di quasi 430 milioni di euro ai prezzi attuali. E in chiusura allo sport calcio, stasera si apre la seconda giornata di Serie A, si gioca Milan-Venezia a fischio d'inizio alle 20:45, mentre per quel che riguarda i sorteggi della Champions League, Inter e Roma pescano il Real, Napoli con il Manchester e il Como con il Barcellona. Questi sono alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra circa un'ora. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Andiamo a vedere la situazione per le prossime ore, con generale stabilità su buona parte d'Italia ad eccezione dell'arco alpino e delle regioni nord-occidentali, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, variabilità e qualche occasionale pioggia temporale nelle prossime ore. Al centro-sud cielo sereno poco nuvoloso, gran caldo, massime diffusamente tra 35 e 40 gradi. I dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10 e 15 minuti di un venerdì 28 di agosto che all'interno delle Good Vibrations, in questa nuova versione, lo diciamo sì. L'ultima volta che rompiamo sì. Quelli lì, con Double M e Wally si estenderà fino alle 14 e ha ospitato anche i Weezer in questa versione un
2: non
1: po'...
2: Non erano in Nada Surf.
1: Esatto, versione Nada Surf però amministratore delegato, perché questa canzone si chiama Sio.
2: Sì, amministratore delegato che poi è stato un suggerimento...
1: Del Lawrence, del nostro Lawrence, che è passato...
2: Lorenzo, sì. Hai visto Lorenzo?
1: Ah no?
2: Lo so.
1: Abbiamo visto Lorenzo Dardano noi.
2: Ah, ecco.
1: Perché adesso...

0: adesso, cioè, tra l'altro adesso ascoltiamo questa canzone, poi è arrivato un messaggio che ha fatto tanto ridere.
1: Ah, sì.
0: Ascoltiamo dopo, potrebbe essere il tema della prima ora.
1: Sì, potrebbe, anche se vabbè, in realtà vabbè, insomma, ci arriviamo. Da intanto 366 663 4466,
0: facciamo montare
1: c'è Brian Arno. Cosa montare. Fai montare?
0: Facciamo montare
1: cosa che fai montare?
0: L'albume.

0: Anfami, anfamoni, avete fatto le scarpe a Lorenz.
1: No.
0: L'avete relegato alle notizie. Vergogna!
1: Anche perché, a parte il fatto che, vabbè, Lorenz le scarpe non le ha mai portate, lui ha sempre solo mocassini da barca.
2: Sì.
1: Al massimo avremmo potuto fargli mocassini da barca. No, comunque no. Adesso, insomma, capirete nel corso di questa puntata.
2: Anzi, in verità il Lorenz è l'unico tra di noi che ha fatto carriera. Perché poi, in verità, sì, Radio Freccia è passato su Mamma RTL.
1: Ah, sì, certo.
2: Per cui, cioè, è lui che ha relegato noi. Per cui i messaggi di infamità vanno mandati a Lorenz, non a noi.
1: Quindi usate, andate sul suo profilo.
2: Insultate, no, non fatelo, che poi un attimo che scatta la denuncia.
1: No, ma dovrebbe passare poi, Scusa, stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto.
2: No, non stavo dicendo niente, abbiamo appena ascoltato Bryan Adams, il profeta del limone duro, dell'agrume che proprio viene spremuto fino al suo midollo in questa Run to You.
1: Con o senza i semi?
2: Questa è una domanda però particolare. Che senso?
1: Stato detto che semi tutto.
2: Se sono semi fioriranno, quindi sì, con tutti i semi, perché poi alla fine è un integralista del limone, Bryan Adams.
1: Ah, no, non sapevo.
2: È un integralista. Ha voglia. Ma scusa, tu prova a pensare, sei con la persona che ti piace, parte la canzone di Bryan Adams.
1: La cambio.
2: No, l'abbiamo appena ascoltato, scusa.
1: La cambio. Preferisco, allora, non so, un Careless Whisper.
2: Perché tu sei un classicista.
1: Ma
2: un classicista.

0: però diciamo che Bryan Adams ha
1: così attaccati.
0: Quell'orientamento lì che è verso il limone.
1: Certo, cioè, beh, gli anni 90 sono stati quanti figli si direbbe?
0: Quanti figli si chiamano Brian, per esempio nel meridione, Brian Esposito.
1: Questo è un altro problema.
0: Brian Caputo per colpa di Bryan Adams.
1: No? Tipo, quanti figli sono nati perché concepiti sulle note di Brian Adams?
0: Ah no, io mi ero dato già all'anagrafe, come si
1: suol dire. Dateci tempo, serve un attimo. 366 663 4466.
0: Un bell'argomento questo.
1: Vabbè. Sì, ma non ho detto che è brutto.

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 10:30, ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate, le buone vibrazioni di questo ultimo weekend di agosto, sì, ultimo weekend di agosto.
4: Ultimo weekend d'agosto che speriamo porti via anche il maltempo, quantomeno nel nord Italia. Non so se tu hai vissuto quello che ho vissuto io stanotte.
3: No.
4: Noi abitiamo a poca distanza, 20 minuti
3: di distanza. Stavo dormendo stanotte.
4: Eh sì, ma c'è stata una bella...

0: La grandinata in zona Brianza, ma di quelle proprio cattive. 10 minuti, ma pieni di... insomma...
1: Ma non stavi dormendo.
0: Risenti... E mi sono svegliato per il rumore. Cioè...
1: Ah, ho capito.
0: Ok, ma tu non ti svegli. Se... Ma va. Ti lanciano cose contro il vetro.
1: No, interessa.

0: Dabo, ascolta, ma sembra a me o la voce del Lorenz assomiglia tantissimo a quella di Wally?
1: Sembra a te.
0: Ma boh, così è un'impressione.
2: È impossibile, questa è una cosa, queste sono affermazioni false e tendenziose.

0: È rimasta quella. Sono piaciuti. Ti è arrivato anche un messaggio.
1: È figa i Pink Floyd.
0: Sono sempre belli.
2: Questo è un pezzo clamoroso.
1: Cioè... Oh, che pezzo, ragazzi, che pezzo.
2: Sì.
1: Una volta mi sembra di averne inciso uno molto molto simile mentre cagavo una banana.
0: Ecco, bravo.
2: Alle 10:30 del venerdì mi sembra un'immagine molto bella.
1: Sì, sì, era proprio una banana. Senti qua.
2: La cosa che fa riflettere è che questa canzone qui, che è dentro in quel disco The Dark Side of the Moon, che è una specie di Atlante per capire il cervello umano, parla di morte, no? Cioè è un modo per rendere artisticamente tangibile la morte. Mm-hmm. Tutti i messaggi che sono arrivati in relazione a questa canzone sono tutte delle minchiate, possiamo dire, cioè è italiano, tra cui quella di un mio amico Fra, che saluto, che mi ha scritto che lui usa molto volentieri le chiavi per aprire delle serrature proprio sulla base di questa canzone.
0: Cioè fa il ladro?
2: Sì, a modo suo, di cuori, diciamo.
0: Il ladro di cuori.
2: Di cuori, di sentimenti, di mutande, insomma, quello che. Cioè, può anche succedere, ma io
0: dico. Ognuno ha le sue passioni.
3: Io dico sì a Wally e a Double M. Secondo me farete faville.
0: Grazie, però.
2: L'importante è che tu dica no al colesterolo, perché bisogna comunque tenersi in salute, bisogna mangiare bene, poco olio, grassi giusti, di sì a Double M e Wally, ma no al colesterolo.
0: No al colesterolo, no anche alla bresaola, che è veleno.
2: Esatto.
0: Bresaola sì. Veleno.
2: Un sacco di additivi, un sacco di sale, un sacco
0: ripetute
2: di...
0: Ripetute di divano.
2: Nitriti e nitrati.
0: Sì. Va bene, c'è chi ha già richiesto un momento polemica, non so se lo faremo. Vediamo.
2: Ah, no, ma addirittura siamo già alla negazione del.
0: No, vediamo.
2: Sei un negazionista allora, no. Del tuo passato.
0: No, il momento polemica lo continueremo a fare. Okay. Non so se lo faremo oggi.
2: Ok, secondo me lo faremo.
0: Perché adesso... abbiamo delle cose da fare, adesso insomma, sì. Vediamo. Non è che siamo qua, cioè.
2: A cicciarare.
0: Allora, bello è far la radio, però noi dobbiamo lavorare. Cioè,
2: non è che... Poi abbiamo anche dei lavori veri al di fuori, oltre la radio.
0: No, io no. No, ma tu hai dei lavori.
2: Sì, sì, sì, se no qua.
0: Io gioco al computer.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 € e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: Le 10 e 47 minuti, buon venerdì, buon 28esimo giorno di agosto. Qualunque cosa voi stiate facendo, beh, siete nel posto giusto. Good Vibrations, Radio Freccia, Double M, Wally, stavo per dire Double M e Lawrence, mi sono immedesimato, no. Troppo. È cambiata questa roba qua.
7: Allora, Wally avrà tempo di smettere di essere così serio, sì. Perché lui vuole parlare di musica, ma queste cose non accadranno. Ciao Double, dice Luca, ho saputo che Lawrence ci ha lasciato, mi dispiace tanto, lo vedo già fare polemica con gli angeli. Ciao Lawrence, ci mancherai, ora corri.
6: Sei libero.
7: Salutiamo.
6: Un cavallo. Anche noi, il cavallo Lawrence.
7: Lawrence, cavallo,
6: cavallo Lawrence.

0: Moby, che è un altro blues, è un altro messaggio di saluto. Poi
1: Lorenz è sul ponte dell'arcobaleno.
2: Salutiamo, peraltro potrebbe esserci anche la colonna sonora giusta per accompagnarlo in questo...
0: Sì. No, perché c'è qualcuno sull'onda degli Abanero di The Great Gig in the Sky, c'è qualcuno come Giovanni che ci ha scritto: se volete sentire qualcosa di interessante, provate questa versione.
2: Vai.
0: Niente poco di meno che Yoko Ono, eh.

0: Yoko Ono. Tra l'altro nel video c'è la gente dietro che non sa cosa fa. Sai, sono quei momenti in cui dici posso ridere? Eh no, perché?
1: Anche perché in quei contesti poi tu dici: ma sono io che sono ignorante e non capisco l'espressione artistica di questa cosa? Oppure fa veramente schifo? Perché c'è anche questa, no?
0: Fa veramente schifo. Ecco, ecco. 366-663-4466, pulsante A fa schifo, pulsante B fa veramente... Basta, sparate qua.
1: Peraltro, okay, siamo tutti Chuck Berry. Ti ricordi quel video in cui Chuck Berry suona con John Lennon e dietro c'è anche Yoko Ono che a un certo punto comincia a urlare male e Chuck Berry si gira per dire ma che... Siamo tutti un po' lui in questo momento. Dai. Passi lunghi e ben distesi.
0: Va bene, abbiamo chiuso la prima ora insieme, ma non vi preoccupate, ne arrivano altre 6, per cui state...
1: Siamo qua fino alle 18 oggi, giusto?
0: Abbiamo finito la prima e ne arrivano altre 6.
1: Quindi 17.
0: Bravo. Vai, matematica promossa.
1: Così così, adesso... matematica così
0: così. Dai, le sai, le sapevi alla fine.
1: Che non si applica, che non si applica.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Tra una cosa e quell'altra sono già le 11, capito? Perché poi sembra, ma invece non ci sono più neanche le mezze
2: cosa
1: stagioni.
2: Sembra?
1: No, per dire, non è che devi star lì a fare il gufo su ogni parola che dico.
2: No, hai detto sembra, e dico cosa sembra.
1: Ma senti, quelle sono quelle frasi che
3: un
1: tu lasci.
3: Un uomo giusto ed è determinato.
2: Ma cos'è sta?
3: Che del presente un po' tutto sa, ma non ricorda più nulla del suo triste passato. Da Bolem.
1: Perché tu hai un triste passato e adesso nelle prossime tre ore ce lo racconterai.
2: No, il triste passato ce l'hai tu.
1: Sì, tra questo è vero.
2: Dopo le news, dopo. No, scherzo. No, ma adesso andiamo su un argomento che è la PlayStation.
1: Oh,
2: tra poco.
1: Che per me è triste.
2: Esatto. Sì. Bicycle, bicycle.

0: 11.03, nuovo aggiornamento con informazione qui su Freccia. Cresce ancora il bilancio delle vittime della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. I morti salgono a 489, più di 2.300 i dispersi, di cui 644 stranieri, tra questi ci sono anche tre italiani. Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95, avrà i funerali di Stato con tutti gli onori militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia. Secondo il Washington Post, Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. Intanto Trump ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non colpirà un territorio della NATO, ha detto il tycoon. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina a 89 anni. Il monarca più anziano in Europa era stato ricoverato il 17 agosto per una malattia del sangue. Veniamo in Italia. Dopo la mini proroga del taglio alle accise sul diesel, mentre il governo studia misure per i redditi più bassi, il Codacons fa i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno. I consumatori, si prevede, avranno una spesa maggiore di quasi 430 milioni di euro ai prezzi attuali. La cronaca: tragico incidente stradale tra Perugia e Marciano. Due 17enni sono morti dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei, che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Mentre incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. E in chiusura andiamo allo sport con il calcio. Stasera si apre la seconda giornata di Serie A, si gioca Milan-Venezia. Il fischio d'inizio è previsto alle 20.45. È tutto per il momento, adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Andiamo a vedere la situazione per le prossime ore, con generale stabilità su buona parte d'Italia, ad eccezione dell'arco alpino e delle regioni nord-occidentali, Lombardia, Piemonte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: È 11:12. Questa top 20 appena ascoltata si intitola 10 over 10, firmata Royal Blood.
2: Sì, Royal Blood che tornano, sono vivi e lottano con noi, e che il 13 di novembre di quest'anno pubblicheranno un nuovo disco che si chiama Dead Company.
3: Dead Company.
2: Bello, per la gioia dei tanti fan che hanno nel mondo.
3: Ah,
2: okay. Non è polemico. No, non è polemico.
3: Ma non ho mica detto che...
2: Mi hai guardato come se fossi polemico. No.
3: Da quando conosco Wally, lui vive una situazione di prigionia tale per cui la sua fidanzata non gli ha mai comprato una PlayStation, cioè perché non la compra lui?
4: Perché non è la stessa cosa.
2: No.
3: Perché è bello. Lui forse non sa, c'è un videogioco in particolare che sta aspettando, lui forse non sa che ieri intorno alle 7 di sera sulla piattaforma streaming, quella che fa Tum Tum, è stato pubblicato un trailer di 30 minuti.
2: Ma di GTA? Davvero?
3: Un gameplay di GTA.
2: Oh mamma
3: GTA
2: mia.
3: GTA 6. Mezz'ora.
2: Devo andare a casa allora.
3: Ma una grafica che... Sì, no. Ma ti devi far regalare la PlayStation. Regalatemi una PlayStation.

0: Con questo falsettone che riporta un po' alle atmosfere dei cugini di campagna, perché poi spesso si è... Perché ridi? Noi abbiamo dei talenti in Italia, giovani soprattutto, e vanno valorizzati. Pulp, secondo me, in Disco 2000 un po' hanno ripreso quella. Andavo a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì.
1: Sì, e cosa c'entrano i giovani?
0: No, è che comunque non sono giovani i cugini di campagna. Nello spirito sì.
1: Sì, ho capito.
0: Voglio dire,
1: anagraficamente no. Parli di artisti giovani, tendenzialmente uno pensa a ragazzino, ragazzina.
0: Sì, ma è lo spirito che conta, non l'anagrafe, capito? Sì. Comunque, torniamo a parlare di PlayStation, perché Alice giustamente al 366-663-4466 dice, beh, e fu così che partì il GoFundMe per comprare la PlayStation
1: a Wall-E. Adesso apriamo il GoFundMe, compra una PlayStation a Wall-E.
0: Ma il problema è più ampio però, cioè tu conosci il problema, rispetto al perché
1: ho capito,
0: io non ho la PlayStation.
1: Una volta che la PlayStation è in casa, è lì. Studiamo un sistema tipo cavallo di Troia, non lo so.
0: Bisogna sfondare, poi...
1: la PlayStation risulti qualcosa che serva anche alla tua fidanzata.
0: Sì. Guarda, una volta sola le ho comprato un gioco Sonic che sulla PlayStation 5, no, sulla PlayStation 3 sembrava veramente una roba incredibile all'epoca. Lei dopo 2 minuti di gioco mi guarda e mi dice però così mi gira la testa. E io lì ho sentito il cuore che mi si stracciava. Aia.
1: Non era il gioco giusto.
0: E cosa avrei dovuto comprare?
1: Non so, neanche Sonic. Un'alternativa.
0: Neanche Sonic. Comunque, il problema, giusto per mettere al corrente tutti, è che io poi divento un po' dipendente da questa cosa, ma per un gioco solo, per GTA, neanche per FIFA, solo per GTA, che è questo gioco meraviglioso, adesso ci vorrebbe 6 ore per parlare di GTA.
1: Ma perché ti piace così tanto GTA?
0: Non lo so, è come dirti perché ti piace la musica. Cioè, non te lo so
1: dire. Perché mi fa stare bene, perché mi fa riflettere, perché è di compagnia, perché...
0: Perché mi fa stare bene GTA, punto. Ma comunque io la capisco, la mia fidanzata, perché tante volte nell'arco della nostra vita io ho fatto mattina a giocare a GTA, ma non avevo 16 anni, ne avevo già 20.
1: E dov'è?
0: E lo so, questo è il tuo stile di vita, ma non il mio, ecco.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Radio Freccia.
5: 27 minuti passati dopo le 11, siete collegati con Radio Freccia, queste sono le buone vibrazioni da Volem
6: e Wally.
7: Sì, sì,
5: da Volem e Lorenz.
7: Che c'ha la voce che somiglia a quella del Lorenz.
5: Da Volem e Lorenz, che ha la voce che assomiglia a quella di Wally.
7: Sì, sì, sì, sì, è un po' un caos.
5: Sta facendo
7: pratica per diventare come il Lorenz.
5: Sta facendo?
7: Pratica.
8: Caro Wally, io ti consiglierei di farla approcciare non a Sonic, che è comunque confusionario, ma a giochi tipo Life is Strange.
5: Ha ragione.
7: Allora, contestualizziamo perché magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso. Stiamo parlando di PlayStation, del fatto che io la vorrei tantissimo, ma la mia fidanzata non è troppo d'accordo perché io non la gestisco bene, questo devo ammetterlo.
5: Sì, ecco. Non è abbastanza grande.
7: Non sono ancora adulto.
5: È un bel gioco.
7: Light is Strange,
5: è una bella storia. Puoi tornare indietro nel tempo, il protagonista è una ragazza, è molto bello.
7: Racconto.

0: Tra i tanti talenti di Thom Yorke, anima dei Radiohead, c'è quello di saper cantare a denti stretti. Ci ho fatto caso adesso nel videoclip che è passato al 258 del digitale o al 738 di Sky. C'è sta roba qua che è difficilissima. Perché
1: ma magari aveva preso qualcosa. Si stringevano i denti.
0: Avevo preso?
1: Non so.
0: Un marshmallow.
1: No.
0: Per così. Che lo consigliano prima di cantare.
1: La droga.
0: Va bene, Paranoid Android su Radio Freccia. Good Vibrations.
1: Sì.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Double, buongiorno Wally. Double, se mi consenti vorrei dare il benvenuto, o meglio il bentornato
0: grazie.
2: A Wally
0: grazie,
2: e
0: grazie.
2: Al Good Vibration. No, e poi volevo sapere, o meglio ho saputo, se mi confermate, che il buon Lawrence, ecco, è tornato alle sue passioni, quindi a gestire questa rubrica di cucito e uncinetto. Però non so dove, se me lo dite così magari lo ascolto un po' e qualche consiglio lo prenderò. Grazie, un abbraccio, arrivederci.
1: Gli hanno fatto la proposta, non possiamo dire su quale rete, però è ancora in forse, quindi per ora sta di nuovo vendendo materassi, che era una cosa che...
0: Ma cacchio, è multitasking, ha un ventaglio di possibilità che è veramente infinito il Lawrence.
1: Certo, da diversifica.
0: Da Mastrota alla Sciarelli.
3: Ma scherzi, ma c'è da preoccuparsi per il Lawrence? Bisogna scrivere a chi l'ha visto?
1: No, non è... Laurent Dardan, altrimenti detto l'uomo delle classifiche, conosciuto come il Lawrence o Laurence o il poeta, è un po' che non si vede effettivamente su queste frequenze. Ah no, ma lo trovate... adesso arriverà a spiegare, dai, vi racconterà lui.
0: Sì, perché non ho avuto neanche il tempo di salutare, poi dicevamo, no? Prima della sua dipartita radiofonica.
1: È stato strappato dalla sua mamma.
0: Così, sai che sì, no? Sua mamma Radio Freccia.

0: per andare su RTL.
1: Lacrime. No, non è vero, non è vero. Vabbè, vi racconterà lui quando arriverà.
0: Vabbè, arriverà, non sappiamo bene a che ora, ma arriverà.
1: Sì, arriverà.
0: Vabbè, arriverà. Ci sono i Muse.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:44 si chiama Easy Street, erano in Queens of the Stone Age, che forse ci stanno preparando a qualcosa di diverso, visto il suono, non è quello a cui siamo abituati a sentire per quello che li riguarda. Invece chi non cambia sono i fratelli Gallagher, quelli rimangono sempre uguali perché riescono a far litigare
2: anche gente.
1: Basta solo parlare di loro e la gente litiga. Una roba.
2: C'è
1: una roba
2: stato tutto un qui qua qua, diciamo, che più che qui qua qua è proprio qui qua qua. Si dice così, no?
1: Sì.
2: Ok. A proposito di una loro foto, un quadro che li ritrae, venduto per 1,92 milioni di dollari, che teoricamente sarebbe un po' un plagio di un'altra foto. Questo sì. È quello che più o meno si è capito, no?
1: Sì, dovrebbe essere così. Cioè, ecco. I due artisti, fotografo e pittore, o fotografa e pittrice, non lo so, non si sono menati, metaforicamente parlando, perché uno ha dipinto la foto dell'altro.
2: Ecco.

0: quest'area anche un po' malinconica degli Oasis con Slide Away. Vabbè, sta succedendo. Qualunque cosa voi stiate facendo, fermate tutto, perché questo è il momento.
1: Sì.
0: Ecco. Scusa, puoi rifare il rumore? Perché
2: sì, perché così sentiamo, si sente la presenza.
0: Ok, fagli sentire la presenza.
1: Appoggiato il cavaliere. Vai.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve. Buongiorno. Allora,
3: vai, vieni, siamo tornati.
0: Vieni no, in mezzo, vieni in mezzo, vieni in mezzo.
3: Avete già fatto la classifica?
1: No, non ancora.
3: È il momento indovinello?
1: Neanche.
3: E la polemica?
1: Nemmeno.
3: Ah, è proprio un'altra trasmissione.
0: Oh, ma sono due ore. Dacci tempo.
3: Beh, lui sa che insomma, in poco si faceva tanto,
1: sì,
3: no?
1: Sì. E qua bisogna... Siamo che... Dobbiamo carburare un po' di più.
3: Ok.
1: Manca. Non c'è il direttore.
0: Non c'è il direttore.
3: Per quello.
0: Non c'è il direttore.
3: No. Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno. Allora.
3: Vi sono mancato?
0: Tantissimo.
1: Sì,
0: guarda,
1: molto.
0: In queste due ore tantissimo.
3: Fai il pubblico che non è vero.
0: Sì.
3: Fai la voce. Vi sono mancato?
0: Sì.
3: No, di solito facevi no, non è vero. Questo dovevi fare tu.
0: E va avere un po' di malinconia.
3: Farlo, no, vabbè. Vabbè. No, siccome manca... Vi sono mancato? No,
0: no.
3: Ok. Siccome mancava un saluto in tutto questo, un congedo... mi hai detto di questa masnada di messaggi che sono arrivati, no?
1: Sì, molti. Soprattutto in estate. Chiedevano doveri, ci dobbiamo preoccupare, che fine ha fatto loro.
3: E tu cosa hai risposto?
0: No, di non preoccuparsi. Cioè, qualcuno t'ha individuato come se fosse un cavallo, no? Libero a correre nel West, capito?
3: Mi fai ascoltare qualcosa?
4: Ma perché il Lorenz si è nascosto dietro il notiziario?
0: Come fai a nasconderti dietro il notiziario? Spiegaci.
3: No. I superpoteri. No, che mi levo, è un momento storico in Radio Freccia.
1: Perché muore un personaggio.
3: Che muore un personaggio, esatto.
0: Sì, vado a prendere i fazzoletti. Muore un
1: personaggio. Allora,
3: okay.
1: Vabbè, Lorenz non è cambia. Sì, cambia, non cambia mestiere. Sì. Torna alle origini, che non sono i materassi.
3: Come qualcuno, e quindi.
1: Ma ti potranno comunque risentire, no?
3: Sì, su RTL lo si può dire, 102.5. Certo. Che altro aggiungere?
1: Vai.
3: I fazzoletti.
1: Ah, i fazzoletti.
3: Questo,
1: grazie. È un po' duro questo, il fazzoletto.
3: Questo lo puoi, cosa fai di questo?
1: No, questo
3: il
1: lo
3: cavaliere
1: tieni
3: lo tengo io.
1: O
3: cavaliere.
1: Lo brucio, o lo spacco.
0: Perché al cavaliere nero, comunque, resta sempre quella cosa lì.
3: In bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo a te. Grazie.
3: Aspetta, faccio così. Ok.
0: Bello, io così vado a piangere.
3: Arrivederci.
0: Vai, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Buongiorno. Ah, bentornato Dab, benvenuto Wally. Però ho visto pure Lorenz, mi date un bacio da parte mia, tutto abbronzato carino. Mi piace. Tra le novità, non lo so, io sono sempre la stessa, dirò sempre le stesse stupidaggini. Se va avanti così, se volete, certo. Se no, ditemelo. No. Va bene, comunque per oggi un buon venerdì a tutti, o quasi o non, fate voi, va. Rivederci.
2: Con tutti i soldi che ti diamo mi sembra il minimo, esatto, che vabbè. Tu vada avanti.
3: Posso, ho colto della polemica con se stessa, però.
2: Sì, no, vabbè, ma
3: cioè era una polemica interiore.
2: È tipico.
3: Tra me stesso e il sottoscritto, come diceva il grande Noaro.
4: Quindi, ragazzi, qual è la verità? Cioè Lorenz, che è accecato dalla sete di potere e dalla carriera, tenta la scalata al trono del cavaliere a Radio Freccia? Oppure siete voi che l'avete accoltellato alle spalle? No. Tu cuoque double, no. Pio mio.
2: No, non è
3: il Lorenz che ha setato di potere.
5: Poi scusate, in tutto questo il dardanesimo, cioè c'è 1,5 milioni di affiliati a questa nuova ideologia, a questa nuova teoria, filosofia, e voi ci scaricate così nel mezzo di niente? Ma dai, non si fa così, Lorenz.
2: Prendetevela con lui.
3: Infatti, ma da noi cosa volete? Cioè, ha scelto lui, è partito per questa conquista.
6: Raga, non si è capito un cazzo. Quindi il Lorenz va a RTL, ma come Lorenz o come direttore delle galassie? Fateci capire.
2: Come direttore delle galassie?
3: Poi una volta.

0: che noi ti diciamo come loro, insomma, come nella tua vita cosa cambia, cioè questo è interessante, ragazzi, questo è interessante.
1: Niente, comunque nella vita non fai in tempo ad associarti a qualcuno ti lascia subito, ti vedo di merda. Grazie,
2: si sa, d'altronde non è.
3: Cioè, quindi io sto ascoltando le Goodbye Vibrations,
2: sì. Dai,
3: cosa mi state dicendo?
2: Lorenz, sì.
3: Lorenz, ti ricorderemo per sempre, sì. Soprattutto per le tue
0: Infatti Elton John, quando scrisse Goodbye Norma Jean, in realtà era ispirato. Goodbye Dardanin.
2: Era l'ultimo,
0: era così.
2: Poi ci
4: sì, ciao Sfrecciati, ma sono Marco. Ma se Lorenz ci teneva così tanto a leggere le notizie del notiziario, potevate farle leggere un po' di più anche lì da voi, cioè senza bisogno che dovesse cambiare radio. No, non lo so, mi sembrate un po' cattivi. Boh, ciao.
0: Non gli bastava,
2: vuole di più.
0: Ingordo.

0: 12.08, The Test, The Chemical Brothers, momento dell'informazione qui su Radio Freccia. Apriamo con un'ultima ora: una bimba di 2 anni e mezzo è morta annegando ieri in piscina a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori di un'altra famiglia, stava trascorrendo una serata in un'abitazione dove c'era una piscina e dopo essersi immersa pare che nessuno se ne sia accorto, è stato lanciato l'allarme. Quando non si muoveva più, la procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. E torniamo in Nepal: cresce ancora il bilancio delle vittime della devastante alluvione, i morti salgono a 489, più di 2.300 i dispersi, di cui 644 stranieri, tra questi ci sono anche 3 italiani. Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 95, avrà i funerali di Stato con tutti gli onori militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Secondo il Washington Post, Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. Intanto Trump ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non colpirà un territorio della NATO, ha detto il tycoon. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina. A 89 anni, il monarca più anziano di Europa era stato ricoverato il 17 agosto per una malattia del sangue. La cronaca italiana: incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova. Un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. Mentre a Cassano dello Ionio, nel Cosentino, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave in quello che sembra essere stato un agguato accaduto questa mattina nel centro della frazione di Lauropoli. E in chiusura c'è il calcio. Dopo i sorteggi della Champions League di ieri, stasera si apre la seconda giornata di Serie A. Il fischio d'inizio alle 20.45, la partita è Milan-Venezia. E questa era davvero l'ultima notizia per quel che riguarda questa edizione. L'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Andiamo a vedere la situazione per le prossime ore, con generale stabilità su buona parte d'Italia ad eccezione dell'arco alpino e delle regioni nord-occidentali, Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, variabilità e qualche occasionale pioggia temporale nelle prossime ore. Al centro-sud cielo sereno poco nuvoloso, gran caldo, massime diffusamente tra 35 e 40 gradi. I dettagli su Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 17 minuti, è venerdì, è il 28 di agosto, stavo per dire già è il 28 di settembre, forse perché sai, c'è quella speranza che il tempo possa scorrere maggiormente. No, nel senso che poi sei curioso
2: perché
1: di vedere quello che succede.
2: Vuoi avvicinare sempre di più al momento in cui...
1: A Natale.
2: Riposerai per sempre.
1: No,
2: a Natale.
1: No, io voglio avvicinarmi a Natale. Vabbè, gli ascoltatori
2: perché
1: fidati...
2: Non ti piace Natale?
1: No, non ti ricordi, io sono un grande appassionato di Natale.
2: Cosa
1: che
2: ti
1: mi
2: piace?
1: Piace?
2: Ma anche a me piace Natale.
1: Mi piace l'atmosfera, mi piace ritrovarmi con i parenti, mi piace ritrovare... Sai, tutte quelle cose che tendenzialmente sono odiate, io le amo.
2: No, ma non è vero che sono odiate.
1: È un po' così.
2: È che lo devi dire. Devi dire che ti fa schifo, ma poi sì. In realtà...
1: È una posa, è quella che Morgan diceva, svincolarsi dalle pose e dalle posizioni.
2: Sì.
1: Quella di dire mi fa schifo il Natale è proprio una posa e una posizione.
2: Esattamente.
1: Vero?
2: Sì. Ti trovi in mezzo, lo dici, ma in realtà poi sappiamo che... Che vi piace tutto,
1: esatto,
2: insomma.
1: Esatto.
2: Che stressante, però dai.
1: E
2: ma
1: manca,
2: non è il caso di parlare di Natale.
1: Manca sempre meno.
2: Sì, ho capito. Okay. Però il 28 di agosto.
1: Questa la racconto. Quando lavoravo nella pasticceria con la mia fidanzata,
2: sì,
1: la pasticceria di famiglia, avevamo un'app che ci diceva quanti lunedì mancavano al Natale.
2: Bello.
1: Perché quando tu lavori in pasticceria, a questo punto cominci già a pensare agli ordini per Natale.
2: Certo, certo.
1: Per cui noi avevamo quest'app che ti diceva mancano 11 lunedì al Natale, e tu dicevi, ma com'è possibile? È per agosto, ma non è probabile.
2: Effettivamente, se conti lunedì è un po' come, non so, quando ti dicono, guarda che hai 36 anni, ti restano... 35, 40 estati, cioè
1: sì,
2: non è che ne hai tanti.
1: Metto la mano destra in tasca io.

0: e infatti mi è rimasto.
1: Ma dov'è che tagliente?
0: Qua sotto, dove incastri i fili. Adesso facciamo una lezione di anatomia del microfono.
1: Ma ti sei fatto mai qua?
0: Un no? Pochino. No, no,
1: qua. Va
0: a cagare. questa camera è anche questa andava negli anni 80 forse.
1: No, anni 90.
0: Anatomia del microfono. Sì. C'è il microfono che poggia su questo marchingegno.
1: Si chiama ragno.
0: Ragno, sì. Sì. Il ragno ha
1: l'antivibrazione.
0: L'antivibrazione. Il ragno ha degli spigoli che sotto sono leggermente taglienti perché si inseriscono dentro i fili del microfono. E io sono andato a sbattere contro questo.
1: Avete capito? È una descrizione perfetta.
0: Che
1: no?
0: Immagino non cambierà la giornata a nessuno, però già che siamo in famiglia, insomma, io l'ho detto.
1: Tanto che fa sorridere il fatto che ci sia un'antivibrazioni su una trasmissione che si chiama Buone Vibrazioni.
0: Questo qua è un messaggio del capo, secondo me.
1: Messaggio?
0: Del capo, che ci fa capire che comunque siamo come d'autunno sugli alberi le foglie.
1: Ah, ma quello sempre.
0: Sì, è giusto.
1: C'era un messaggio interessante, sì. Credo che...
2: Buongiorno Mattias da Pesaro. Ma no. Sono l'unico che non si ricorda un cazzo di 30 anni fa?
0: Io...
2: Buona giornata, sfrecciati, grandi.
1: Non abbiamo capito cosa c'entri.
0: È poesia ermetica questa, non è accessibile,
1: però
0: ma è comunque poesia.
1: Penso di sì. Ho letto una bella... Sai cos'è l'effetto Mandela?
0: No.
1: È quel fenomeno sociale per cui tutti ci ricordiamo una cosa in un modo quando in realtà era tutt'altro.
0: Okay.
1: Deriva da Mandela perché in tanti ricordavano Mandela essere morto in prigionia tipo negli anni 80, in realtà
0: no,
1: è morto nel 2016.
0: Sì, esatto, eh? Esatto.
1: E in realtà tutto deriva dal 2008, cioè quando a Ginevra hanno fatto la storia con l'acceleratore di particelle.
0: Sì, sì.
1: Qualcuno sostiene che in quel momento si sia creato un piccolo buco nero e ci ha proiettati direttamente in una dimensione parallela. Motivo per cui, ad esempio, non so, tutti ci ricordiamo che Pikachu avesse la coda in parte nera.
0: Sì.
1: No.
0: Come?
1: Non l'ha mai avuta.
0: Non aveva la punta marroncina nera?
1: No.
0: Era tutta gialla?
1: Tutta gialla.
0: Ma cosa mi stai dicendo?
1: E c'è chi sostiene che in quel momento lì noi siamo stati catapultati in un'altra dimensione in cui tutto quello che ricordiamo di 20 anni fa, come dice Mattias, in realtà è fuorviante, perché noi ci ricordiamo delle cose di un mondo a cui non apparteniamo più, perché siamo stati proiettati verso in un'altra dimensione.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Radio Freccia.
4: 12:31 minuti, 28 agosto, venerdì, Wally vostro, Double M, soprattutto le Good Vibrations qui su Freccia, con scusami, il primo messaggio che leggo al 366.
5: Che non sono le droghe?
4: Sì, beh, cioè, perché sì. Vabbè, contestualizziamo, è arrivato un messaggio da Mattias, uno sfrecciato, che sì. Dice: oh, ma io sono l'unico a non ricordare cosa è successo 30 anni fa?
5: Sì, e abbiamo spiegato di questa teoria tale per cui, insomma,
4: l'effetto Mandela.
5: Ci ricordiamo cose che sono sbagliate, perché siamo in una realtà parallela.
4: Esatto.
5: Saranno mica le droghe, dice qualcuno. Può essere.
4: Sì, oppure anche il complottismo che ultimamente, cioè va ultimamente, da molti anni a questa parte va fortissimo. Cioè il non ce lo dicono è
5: storico.
4: Master. Certo.

0: Sognando California. Quella però era un'altra.
1: E un giorno io verrò. Sì, come diceva i Dick Dick, no? No,
0: come, sì, in quali, quali modi? Secondo me Wall-E l'hanno introdotto gli alieni, Duel, e hanno creato un buco nero così noi ci ricordiamo male. Lawrence non è mai esistito.
1: Non è mai esistito.
0: Potrebbe essere una delle...
1: Tenderei a non escluderlo, ecco.
0: Delle tante versioni.
2: Ma in realtà si chiama effetto Mandela perché noi tutti ci ricordiamo della sua interpretazione nel film Una settimana da Dio, quando appunto Nelson Mandela interpreta il creatore, ecco perché.
0: Ti ricordi che quando è morto Nelson Mandela comparsero sui social tantissime foto di Morgan Freeman?
1: Certo.
0: Ha scritto sotto, ma non era un meme.
1: No, no, è che
0: è
1: pensavano...
0: Che la gente confondeva Nelson Mandela con Morgan Freeman.
1: È accaduto anche con Ozzy Osbourne. Non mi ricordo quale grande quotidiano italiano mise in prima pagina, non in prima pagina, nel trafiletto dedicato alla musica, una foto di un imitatore di Ozzy Osbourne.
0: Ah sì, di che era stato a tale quale.
1: A tale quale.
0: Sì.
1: Esattamente. Però,
0: sì,
1: che roba.
0: Bello, vabbè.
1: Che roba clamorosa.
0: Quando accadono queste cose.
1: Che roba clamorosa, vabbè.
0: Nella tristezza, magari qualcuno si può anche arrabbiare, però secondo me sorridi.
1: Però, cioè, vedi, questo qua potrebbe essere argomento di polemica. Sbagliare capita a tutti,
0: sì.
1: Però per confondere un attore con un personaggio, cioè vuol dire che proprio sei in un mondo che è diverso. No.
0: Bisogna vedere chi c'era, chi era l'addetto, la stesura di quest'articolo. Se hanno scelto, non lo so. Avessero messo me, se non sbaglio. Però se l'argomento è un altro, che ne so, magari si parla di pettegolezzi.
1: Sì.
0: Devi mettere la foto di, non so, una persona, X. Cioè, o è Temptation Island, io non so niente.
1: Ah, giusto. Temptation Island anch'io sono diventato fortissimo. Sì.
0: Se no, cioè.
1: Potremmo parlare di questo per le prossime due ore.
0: No,
1: di Temptation Island.
0: No, perché ormai è finito.
1: Ah.
0: Dobbiamo aspettare.
1: Allora non sono preparato, perché pensavo fosse ancora in atto io. Ho visto due puntate quest'anno per cercare di capire.
0: Ah, no, ma è finito da mo'.
1: È finito?
0: È finito.
1: Com'è finito?
0: È finito.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12:45 erano i Green Day, I'm Never Gonna RIP dalla nostra Top 20. Basta parlare per favore di Temptation Island, è finito da un pezzo, è stato un errore di percorso.
2: Ecco, infatti, Double, ma non potete fare un falò di confronto con Lorenz, vi spiegate e tornate assieme. Poi, vabbè, resta anche Wally, che tanto più ce n'è meglio è, fate un threesome.
1: Ma Lorenz ha deciso lui, io non gli ho fatto niente. Sono stati 3 anni meravigliosi, ci abbracciamo ancora, va bene. Cosa dire? Che purtroppo, devo dirvelo, oggi la polemica non ci sarà, ma perché manca Gigi, GQ, è ancora in ferie. Da venerdì prossimo tornerà tutto nella norma, per cui a partire dalle 13 di nuovo momento polemica, anche perché poi di fatto dai, è ancora agosto, c'è lo strascico delle ferie. Intanto c'è Rod Stewart in sottofondo, si chiama How Long?

0: Ma non doveva venire il Lorenz per un saluto, capito male? No, ma Irene è già passato, un'ora fa. Ha salutato, poi forse lo rivedrete tra una decina di minuti, perché non l'abbiamo relegato a fare le news, ma farà anche quello, non solo quello.
1: No, come non c'è la polemica? Io aspettavo solo quello, no. proprio perché è fine agosto, i turisti se ne devono tornare a casa, basta, avete rotto, via tutti, buona. Vai, andale.
0: Ma arriva dalla Liguria questo. No.
1: E poi volevo far sentire una polemica con Wally.
0: Allora, ma Wally farà. Da venerdì prossimo, ripeto, torna tutto normale, tutto a regime. Per ora siamo un po' così, in una fase più di rodaggio. Manco un weekend di rodaggio. Rientro dalle ferie, ci sistemiamo, capiamo come funzionano le cose, anche perché è una situazione nuova, e poi a partire dalla settimana prossima basta, marcia in granate, non dobbiamo più neanche pensare a cosa dire, non che in questi 3 anni avessimo mai fatto, cioè il pensiero dietro le parole non c'è mai stato, erano tendenzialmente fatte un po' a caso, però magari un minimo d'ordine si potrebbe fare.
2: Ciao sfrecciati, tutto è cominciato quando Charlie Chaplin ha partecipato a un concorso per sosia di Charlie Chaplin ed è arrivato terzo.
0: Ah, questo è il riferimento al buco nero, può essere. In realtà non ne sappiamo. Salve. Non so, cioè, primo giorno.
3: Non so, però.
0: Te ne vai.
3: No, però sai cosa? È una roba importante, so. Perché se vai a firmare il rinnovo di contratto vuol dire che c'è della roba positiva, capito? E sono andato a firmare.
0: Ah, quindi ti hanno confermato?
3: Ahimè, mi hanno confermato. L'ho anche detto al capo, gli faccio, ma veramente? Sì, tutto vero.
0: Ci hanno confermato in due, quindi significa che almeno fino a luglio dell'anno prossimo
3: dovete sorbirvi questo.
0: Allora, dovesse...
3: aspetta.
0: Ci siamo.
3: Metto sempre la mano in tasca io, la mano destra.
0: Ci siamo. Siamo noi. Siamo qua. No, ho comunicato, non ci sarà la polemica per oggi.
3: No, perché non abbiamo i mezzi per poterla fare.
0: Non abbiamo Gigi. Venerdì prossimo, dalle 13, torna tutto nella norma, per cui preparatevi.
3: Col pollicione.
0: Così vi fomenta ancora di più.
3: Sì, fatela fermentare.

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Quasi le 13. Ultima ora di Good Vibrations in questa nuova formazione a cui vi dovrete abituare. Che vi piaccia o no, le cose sono così, basta adesso, va bene tutto.
3: Basta, l'abbiamo detto diverse volte, abbiamo anche firmato il rinnovo contrattuale, per cui come dicevi tu prima, fino almeno luglio dell'anno prossimo vi tocca. Non, cioè, vi tocca, no? Perché sennò scattano le denunce immediate. Vi tocca spiritualmente.
2: Perché tocca.
3: Sì, no, non tocchignos, ma spiritualmente.
2: Sì, vi tocca nell'animo.
3: Dentro, sì. No, dentro, anche nell'animo, sì, sì.
2: Tocca dentro.
3: Tocca dentro in che senso?
2: Che tocchi fuori.
3: Va bene, a vostra disposizione il 366-663-4466 per sms, sì, WhatsApp.
2: Stare attenti.
3: A cosa ti tocca?
2: No, a quello che dici.
3: Infatti tocca dentro è un po'...
2: Sì, basta. Allora, benvenuti nella giungla, ci sono i Guns N' Roses.
3: Che toccano dentro? Le chitarre? Forse...
2: Cavare un po' nel passato. Basta!
3: Ma hai detto basta a te stesso in questo momento.
2: No,
3: però.
2: Lo dico a te. Dai, facciamo sentire questa qua che è bella. Poi per cominciare l'ora direi che è perfetta.
3: Che fa anche...
2: Check. Check.

0: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli, sono le 13.05 minuti in questo momento su Radio Freccia. Cresce ancora il bilancio delle vittime della devastante alluvione tra Nepal e Tibet, i morti salgono a 538, quasi 2.400 dispersi, di cui circa 700 stranieri. Tra questi ci sono anche tre italiani. Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali di Stato con tutti gli onori militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Secondo il Washington Post, Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. Intanto Donald Trump ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non colpirà un territorio della NATO, ha detto il tycoon. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V, il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina, 89 anni, monarca più anziano d'Europa, era stato ricoverato il 17 agosto per una malattia del sangue dopo un controllo regolare in ospedale. Il figlio, il principe Haakon, 53 anni, e la moglie Mette Marit saranno i nuovi regnanti di Oslo. Dopo la mini proroga del taglio delle accise sul diesel, mentre il governo studia misure per i redditi più bassi, il Codacons fa i conti con quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il rientro e il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una spesa maggiore di quasi 430 milioni di euro. E chiudiamo con il calcio. Ieri in Ungheria l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Apoel Tel Aviv, qualificandosi per la prossima Conference League. È tutto per questa edizione. Vi lascio adesso con il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Andiamo a vedere la situazione per le prossime ore con generale stabilità su buona parte d'Italia, ad eccezione dell'arco alpino e delle regioni nord.

0: Radio Freccia. Rock
1: Time. Tra una cosa e quell'altra, 13 e 15 minuti. E io in questo momento, per tutta una serie di pensieri associativi che non sto neanche qua a analizzare troppo, penso a Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, che dice ciuccia chi, ciuccia là. Non so perché, è un meccanismo mentale che è andato così.
2: È un po' un modo per dire, cioè, fai di qua, fai di là, fai una cosa qua, fai una cosa dall'altro lato e bene o male raggiungi l'1 e un quarto.
1: Esatto, che comunque già è un buon traguardo, perché voglio dire, 4 ore sono sempre 4 ore. Abbiamo appena ascoltato i Black Keys con She Does It Right, nuovo singolo di questo duo che fa baccano come se fossero in 10, soprattutto nella dimensione live, peraltro 10 e 11 settembre all'Alcatraz di Milano con Radio Freccia, Radio Partner.
2: Sì, tra l'altro gliel'hanno anche detto ultimamente. O più, un po' meno.
1: Cioè, tira in re, come si dice, giusto?
2: Come si dice giù.
1: A giù.
2: Fai un po' più piano, troppo baccanci.

0: Non starmi così vicino è quello che ho ripetuto più volte al vecchio collega di cui ci siamo già dimenticati il nome, come scrivono in tanti, al 366-663-4466, tant'è che è andata a finire così, esattamente come la canzone dei Police, ma arrivava proprio da lì. C'è qualcuno che stava troppo addosso a Sting.
1: Esatto.
0: Gli stava tanto vicino.
1: Com'era la storia? Mi pare che fosse la storia di un insegnante.
0: No. Era la signora, lui era in fila alle casse del supermercato. E c'era questa signora che gli andava da dietro e, insomma, col carrello, poi
1: gli faceva sentire la presenza.
0: No. Esatto. Okay, sì. Non mi stare perché col carrello vedi che poi sulla caviglia mi picchi, fa male, quindi non mi stare così vicino. Hanno litigato, è stato un po' di battibecco e alla fine poi lui ha scritto lo stesso, mi pare fosse, adesso non esiste più, era alla Standa.
1: Ah,
0: supermercato che
1: cacchio.
0: Non esiste più,
1: sì,
0: non era esiste in coda più. Alla Standa.
1: Standa, Upim, tutta quella fascia di supermercati lì, no?
0: No, Upim credo ci sia ancora.
1: No, non credo che ci sia più.
0: Ah,
1: Upim,
0: no, se no. Non so, vabbè. Comunque, sta di fatto che era la Standa.
1: È l'antica leggenda ripresa anche dalle sorelle Bandiera, infatti più in là. Capito?
0: Esatto. Ma perché
1: quella cosa.
0: Ma okay. Perché loro hanno assistito. Erano alla cassa 12, lui era alla 14.
1: Ok, quindi l'hanno narrata dall'esterno. Sì. Sting invece era preso in prima persona e ha costruito questo grande successo dei Police che, insomma, ancora oggi ascoltiamo molto volentieri. Vita vissuta.
0: Tutte queste storie legate al mondo della musica, ovviamente le ascoltate sia attraverso le buone vibrazioni, ma anche nel nuovo libro di Wally. Mm. Che si chiama Storie.
1: Wally of Sound si chiama.
0: Ah, non era Storie e di... Storie?
1: No, io. Wally of Sound.
0: Ah, Wally of Sound.
1: Sì, no, è un plagio al Wall of Sound di Phil Spector.
0: Ah, insomma, lo troverete in tutte le librerie, esatto. A partire da domani.
1: Già domani.
0: Affrezzate.
1: Mi ero perso via il. È già domani fuori?
0: È già domani.
1: Però mi devi avvisare.
0: Famoso film.
1: Esatto.
0: Arriveranno gli U2 prima un po' di Arctic Monkeys.
1: Sì,

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia.
2: 13:28, sull'onda di questa storia che è piaciuta tanto, di nuovo ricordiamo il libro in uscita domani, Don't Stand So Close To Me. Titolo originale sarebbe dovuto essere Don't Stand So Close To Me, perché è avvenuto in quel supermercato
3: alla standa, e c'è stato anche un problema di copyright, per cui è avvenuta la troncatura della parola standa, che è diventata dunque stand,
2: anche per favorire la lingua.
3: Certo, è un po' più rock and roll la lingua inglese troncata, no?
2: Sì.
3: Tra l'altro Giulia suggerisce... No, suggerisce niente. Lo diciamo dopo. Dai, okay.

Che poi per quella signora ha scritto anche un'altra canzone Sting, perché le ha detto: adesso mi giro, ti do un calcio nel culo che vai dritta walking on the moon.

0: No, no, in realtà si crede, ma non è. La storia non è di Walking on the Moon è.
1: Sai che la sapevo anch'io così questa?
0: È un'altra. No.
1: È ancora nostra. Più.
0: No, è un'altra. C'era Giulia che dicevi, in fila alla cassa c'era anche un giovanissimo Kurt Cobain che dopo aver assistito la scena ha scritto
1: Stay away. Eh sì, ma perché poi è così, a volte basta un colpo d'ali e da lì nascono poi canzoni.
0: Ma perché poi si sa, no? Cioè, il giro è piccolo, per cui sì. Loro si ritrovavano sempre, facevano sempre le stesse cose. Questa qua invece Emily l'ha scritta facendo questo mestiere.
1: Cioè facendo la conduttrice,
0: sì,
1: radiofonica.
0: Perché, tra l'altro lì origini italiane.
1: Sì, sì.
0: Se ascoltate bene, lei non sembra che dica going under, dice going in onda. Going onda. Però perché andava in onda.
1: Il fatto che lo dica su una base musicale così, come dire, sofferente.
0: Ma perché l'ambiente di lavoro era tossico.
1: Era tossico.
0: Sì.
1: E lei probabilmente già sognava la musica in un'altra dimensione, per cui uno più uno fa sempre due.
0: Ricorda il titolo del libro, perché c'era qualcuno che...
1: Wally of Sound. Da domani, almeno, Double M mi ha avvisato che da domani sarà in tutte le librerie.
0: Sì, da domani in tutte le librerie.
1: Tutte.
0: Cioè, proprio non è che ce n'è una che
1: una. Tutte sì, le province, no?
0: Almeno una copia.
1: Se no partono le denunce subito. A valanga. No, le denunce verso chi non vende il libro.
0: Scusa. Sì, certo.
1: Ostacoli la creatività, ostacoli il business, allora ti meriti una denuncia.
0: Non ostacolate, perché altrimenti ci arrabbiamo.
1: Il can che abbaia. Va sì. Bene, fra pochissimo chi suonerà? Perché non ho capito se questa la suoniamo o no alla fine.
0: Quella dei Wizard? Sì,
1: la suoniamo.
0: Arriva. Ceo.
1: CEO. Dalla top 20. Subito invece... I Depeche Mode, con quel vocione lì di Dave Gunn che canta Pain That I'm Used To.
0: No.
1: Lo so, è il gargarozzo.
0: Meno male che fai la radio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:41, erano i Weezer, entrata oggi in top 20, quindi una delle novità si chiama CEO, anagrammato, quindi C.E.O.
2: È interessante vedere come gli artisti prendano spunto da altri artisti, perché i Weezer sono in giro da veramente tantissimo tempo, meno dei Nada Surf. Come dicevamo a inizio puntata, i Nada Surf hanno avuto successo all'inizio degli anni 2000, insomma quella zona lì. Questo sound, il sound di questa canzone che fa parte della top 20,
1: riporta
2: un po' soprattutto a Popular, che è stata poi la hit,
1: sì, che poi
2: dei Nada Surf
1: ogni tanto passa anche di qua, quindi
2: esatto,
1: la sentiamo.
2: Passa di qua il motorino, come passa?
1: Passa contro mano, perché non ho ancora capito che
2: facendo la le penne
1: davanti a noi muti.

0: Ci sono anche gli Amazons con 25 su Radio Freccia in chiusura di questo appuntamento con le Good Vibrations. Stavo riflettendo su quanto Matt Thompson, che è il cantante di questa band, somiglia a Yannick Sinner, campione di...
1: Esteticamente?
0: Esteticamente tantissimo. Li differenzia solo il fatto che il primo, cioè il cantante, ha i capelli lisci, mentre Yannick ha i capelli un pochino più ricci. Guardalo, okay, guarda che ha proprio quella cosa lì che ricorda, poi è chiaro che se vai nel particolare magari no, ma si assomigliano veramente tanto. Provate a cercare
1: magari
0: su...
1: Magari anche a lui piace giocare a tennis.
0: Potrebbe essere, vai, con la chitarra però.
1: Boom! Bravo! Anche il rovescio.
0: È più baseball forse a quel punto.
1: Fare un rovescio con la chitarra deve avere un po' di avambraccio e di polso.
0: Anche no, il bicipitone che tiene in tensione, no? Bam! Vabbè, direi che per oggi quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, forse anche un po' di più, potevamo fare un po' meno, sì, secondo me.
1: Sì. Domani ci sentiamo allo stesso posto, stessa ora.
0: Certo, 10:14.
1: L'abbiamo un po' condotta, come dice la tua maglietta, cioè alla cavolo
0: di
1: cane. ACDC.
0: Sì, sì, perché poi alla fine la Good Vibrations è quella roba lì, cioè è la morbistenza, dove c'è un po' di, come dire, cultura, un po' di... sentimento, ma c'è soprattutto il state calmi, capito?
1: No, qua cultura non ce n'è mai stata.
0: Vabbè, adesso la porteremo, un po' di cultura.
1: È quello che ti piacerebbe.
0: Urino cultura.
1: Soprattutto
0: magari
1: l'urino.
0: No.
1: Sì, vabbè, l'urino cultura, quella la possiamo...
0: È importante.
1: Va bene, grazie per aver partecipato, grazie per aver scelto Radio Freccia, per aver fatto sì che questa trasmissione vi abbia accompagnato in qualità di colonna sonora per queste 4 ore. Grazie ancora a Lorenz.
0: Sì, è stato un piacere ritrovarlo, è stato bello vedere il saluto che ha fatto, perché poi noi facciamo gli stupidini, ma insomma si è chiusa veramente un'epoca,
1: sì,
0: no? Con la sua uscita da Freccia.
1: Sono stati anni molto belli, fatto lui, Solitario, l'avete sentito, poi nello specifico questi tre mi ci metto in mezzo. Comincia qualcosa di nuovo, l'avete sentito oggi, ci abitueremo tutti quanti, nel senso buono del termine, quindi non che diventerà qualcosa di noioso
0: tipo
1: e abitudine.
0: Il farmaco che devi prendere tutti
1: tipo
0: i giorni.
1: Tipo il farmaco, no.
0: No.
1: Al massimo saremo una supposta. Cioè se proprio dobbiamo essere un farmaco saremo una supposta.
0: Vabbè.
1: Va bene.
0: A domani.
1: A domani. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:59 minuti, quindi in teoria possiamo dire non ancora le due in punto. Quindi che si fa? Mi faccio un giro su me stessa e poi dico: sono ora le due. Hello rockers and welcome. Diamo inizio in questo momento con grande gioia e gaudio, spero anche per tutti voi, per me sicuramente sì, a Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti questo, oh, ho dato un pugno al microfono, che vi meritate, e anche il microfono se lo merita, lui muto, io tirargli i pugni e lui muto, dovrebbe esserci Ambra Marissi, ma oggi ci sono io fino alle 17. Iniziamo con gli AC/DC, questo Shoot to Thrill.

Shoot the Thrill, AC/DC alle 14:06 minuti. Hello Rockers and welcome. Buon venerdì, buon Electric Ladyland da Cecil B e da tutta la mia famiglia, la nobile casata dei B, quelli che arrivano sempre un po' dopo, quelli considerati un po' come il famoso piano, che però intanto, se nella vita tante volte non mi foste creati un piano B in qualsiasi ambito, sareste stati abbondantemente nella merda. Quindi viva la nobile casata dei B e viva il nostro numero 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14 e 14 minuti, quindi ore e minuti coincidenti, significano solo una cosa: esprimete un desiderio, che tanto l'abbiamo tutti un desiderio. Lì nel profondo, appoggiato da qualche parte, appollaiato come i corvi. Adoro i corvi. L'altro giorno ho visto e sono andata... Allora, scusate, premessa. Cosa triste che ogni tanto mi accade quando vedo dei video molto belli che riguardano il rapporto tra essere umano e animali, ho paura che sia AI, che sia intelligenza artificiale, perché delle volte sembrano così reali ma non sono. Comunque, alla fine ho visto che non era intelligenza artificiale e ho visto la storia di questo ragazzo che aiutava un corvo e come questo corvo poi passava il tempo a tornare per ringraziarlo, e l'ho trovato super affascinante. Sono degli uccelli super intelligenti e meno inquietanti di quello che crediamo.

Jefferson Airplane, Volunteers, alle 14:17 minuti. C'è chi dice: buongiorno Cécile, che bello vederti anche di venerdì. È un po' una situazione non conventional, perché dalla settimana prossima ritorniamo poi con i soliti ritmi. Non è vero, non è vero, perché settimana prossima ci sarà Ambra Marie al mio posto martedì e mercoledì, perché io sarò impegnata da un'altra parte con questioni lavorative. Dai, diciamo che fine agosto, inizio settembre, abbiamo ancora un po' di tempo per prendere delle misure, per riambientarci e per tornare. Poi ne avremo di tempo per tornare alla quotidianità e alla routine di sempre. Quindi se all'inizio ancora le cose sono un po' sereno variabili, secondo me va bene. Fra pochissimo, dalla nostra top 20, gli Editors con una canzone a cui ho avuto 10, ora I Am.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 24 minuti. Ridacchiavo fra me e me perché ho pensato: che cosa potrebbe mai succedere sulla programmazione di Freccia da magari anche un po' sorprendere positivamente i nostri ascoltatori? Magari una canzone che dura 13 minuti, che puoi non chiamarla canzone. Chiamala suite. Chiamala parte integrante di un concetto di album che si estende anche verso altre canzoni e sonorità e storie. Insomma, i Pink Floyd. E va bene così. Shine on you crazy diamond. Mi fermo subito dall'inizio alla fine, intera, su Freccia.

Shine on you, crazy diamond, i Pink Floyd. Un saluto a Nicola che ci ha mandato un messaggio bellissimo, un saluto a Lila, un saluto a Mario, insomma a tutti quelli che ci scrivono al 366-663-4466. Proprio l'altro giorno mi è capitato su Instagram un reel di un podcast USA, no? D'oltreoceano, dove a un certo punto una delle due presentatrici dice: posso fare un commento su Pink Floyd? Sì, le canzoni sono troppo lunghe, non era necessario. E da una parte tu dici, può darsi, se per te 12 minuti e 42 sono troppi, ma per me sono durati anche troppo poco.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:45 minuti, siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di questa prima ora insieme. Mi sono distratta perché ho letto velocemente un messaggio che è arrivato al nostro numero, che vi ricordo, il 366-663-4466, che dice: ah, la nostra serie. Ah, i Rammstein, quanto li amano. Mi rallegrano la giornata al lavoro. E ho proprio pensato che il concetto di musica che ti rallegra la giornata è veramente variabile in base ai tuoi gusti musicali. Cioè, il buon e bello perché vario è totale. Perché i Rammstein io non li selezionerei mai per rallegrarmi la giornata. Ti adoro, Serena.

Sick Day con Meserlou alle 14:48 minuti. C'è chi mi ha scritto: beh, se sì, per me i Rammstein ad esempio sono gli artisti da ascoltare quando mi alleno. Va bene, ci sta. Solo che io anche lì devo sempre ponderare la tipologia di musica che ascolto. Di solito è una roba molto pop. Yeah! Quanto è bella la giornata! Perché se ascolto i Rammstein rischio poi di fare uno sforzo fisico eccessivo rispetto a quello che il mio corpo è in grado di sostenere, e poi mi ritrovo il giorno.

dopo bloccata con la schiena, come è successo proprio qualche giorno fa, ma noi di questo blocco alla schiena non vogliamo più parlare. Nel frattempo vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. C'è Cedric Burnside.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 14:54 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra prima ora insieme e chiudiamo questa settimana un po', cioè chiudiamo una settimana di difficile gestione sul lato delle tristi notizie che sono arrivate dal lato, insomma, delle scomparse degli artisti che ci hanno lasciato in maniera più o meno inaspettata. Nel caso di Tim Curry, che è venuto a mancare proprio il giorno dopo Dolly Parton, l'attore, interprete e soprattutto anima del Rocky Horror Picture Show, combatteva con una malattia da tantissimo tempo. Nel caso invece di Dolly Parton, cosa che poi è stata comunicata dalla sua famiglia, si è trattato di una breve lotta contro un tumore che era sopraggiunto in maniera più aggressiva nel momento in cui lo storico compagno, marito di Dolly, è venuto a mancare. Lei stessa all'inizio dell'anno si disse consapevole dell'aver trascurato aspetti della sua salute e della sua vita che però le sono risultati più difficoltosi nel momento in cui la sua dolce metà, insomma, era passata a miglior vita. Ciò che ricorderemo sempre di Dolly Parton, oltretutto, vabbè, venduti oltre 100 milioni di dischi, vinti, conquistati 11 Grammy Awards, incluso quello alla carriera, è il fatto che lei sia rimasta sempre true to herself, fedele a se stessa, con i suoi capelli cotonati biondo platino, con le sue unghie rosse laccate, con il suo animo inclusivo e uno sguardo sempre rivolto alle persone un pochino meno fortunate, il tutto condito da un grande talento, da una voce straordinaria e da un animo che difficilmente dimenticheremo. E chiudiamo allora questa prima parte di Electric Ladyland proprio sulle note della sua canzone più nota, ovvero Jolene, Ladies and Gentlemen, Dolly Parton.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia. Walk time.
2: Sono le tre in punto. Non so perché l'ho detto canticchiando, perché ogni tanto mi sembra di vivere una vita che un po' è una fusione tra un spettacolo di stand-up comedy, un musical e un incubo. Benvenuti, seconda ora insieme di Electric Ladyland, con moi, la vostra Cecil B, in diretta come sempre, ormai da una settimana a questa parte e per i prossimi mesi, lo dico con mestizia, da Milano, perché cioè comunque a Lipari si stava bene. Probabilmente a Lipari si sta bene anche adesso, quindi abbraccio tutti i liparoti che ci ascoltano, le persone che ci ascoltano da Lipari. Inizia appunto la seconda ora di Electric Ladyland sulle note dei Beach Boys, Surfing USA.

Surfing USA, Beach Boys, ad aprire così la nostra seconda ora insieme di Electric Ladyland con Cecil B, che sono io, sempre qua in diretta, come dicevo poco fa, da Milano, sempre in questo venerdì per le prossime due ore, anche se normalmente di venerdì noi non ci sentiamo, ma mi piace combinare un po' i piani. Never let them know what your next move is. Non far mai sapere quale sarà il tuo prossimo passo, la tua prossima mossa. Cerca sempre di stupire chi hai davanti. E se non riesci a stupire, non so, fingiti morto, fai come gli opossum o qualcosa del genere. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco dalla nostra top 20 i Mountain Goats, che io ho scoperto essere la top 20 preferita di nessuno, mi ha detto no vabbè, è un pezzo fichissimo, e non sapendo la storia che vi ho già raccontato 6 volte dietro al titolo, ho potuto raccontargliela fuori da qui ed è stato meraviglioso, ero molto fiera di tutto questo. Ora ci sono i Muse, Resistance.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15 e 11 minuti. C'è chi mi dice: oh, Cecilia, ditelo ogni tanto il numero di telefono. Eh sì, così almeno le persone possono scriverci. Hai problemi con dare il numero di telefono? Ti è capitato di darlo e poi la persona a cui hai dato il numero di telefono non ti ha mai scritto? Vabbè, dai, quante volte? No, oddio, non lo so. Nella vita io l'ho fatto, lasciare il numero di telefono, così, soprattutto quando andavo all'università, negli anni super giovanili dell'università, sai, quando hai 19, 20, 21, quel periodo, sì, andavo a sprombattuto sugli scontrini delle pizzerie e tendenzialmente mi hanno sempre scritto tutti. Però non so se questa è una pratica che tutte le persone hanno fatto una o più volte nella propria vita. Diciamo, nella mia cerchia di amici, sì, tutti. Oppure andare direttamente a dire: mi dai il numero, cose del genere.

Hammer to Fall, the Queen, in questo pomeriggio, 15 minuti, ore e minuti coincidenti, l'abbiamo beccata anche prima. Esprimete un desiderio, perché se siete un po' scaramantici, se credete nell'energia, o se perché qualcuno alle superiori vi ha detto: oh, quando le ore e i minuti sono coincidenti devi esprimere un desiderio, fatelo, perché comunque va bene, cioè è giusto portare delle buone energie dentro la propria vita, anche di venerdì, soprattutto di venerdì, nel caso sia un venerdì magari lavorativo e non ancora di ferie, come magari lo è per molti. Nel frattempo io vi cullo, qualsiasi sia la vostra condizione, con il Role Model fra poco, e ora con i Mumford & Sons, questa è Rushmere.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia.
7: Quindi 24 minuti. Sì.

Altro che no no. Non dire no no nel fuori onda, signore e signori. Ho messo una camicia bianca oggi perché credevo l'effetto fosse carino, perché ho una gonnellina davanti, ma ho notato in radiovisione che si chiude e sembra che sono venuta in camice. Sai, no? Che ero un po' in ritardo, sono andata a fare dei controlli perché ha proprio la lunghezza del camice. Vabbè, sembra un po' presa da quei video tipo Basket Case dei Green Day o You're in Love with the Psycho dei Kasabian, un po' da posto per persone speciali che magari sono anche un po' stanche e nervose, e va bene così.

Che dire, c'era bisogno di un attimo di pausa, di tregua per riuscire a ricaricarci e a proseguire fino alla fine di questo venerdì senza sentirci mai in preda alla stanchezza, e secondo me Cowboys from Hell e Pantera sono sempre un'ottima scelta. Ladies and gentlemen, questo è

po' la vibe di questo venerdì. Siamo partiti ascoltando 13 minuti di Shine On You Crazy Diamond per arrivare ai Metallica, scusate, ai Pantera, e poi a Corey Taylor, che troveremo fra pochissimo, e anche al ritorno dei Fountains DC, che sono nella nostra top 20 con Marianne, e ora con gli Stereophonics.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 15:37 minuti. Allora, questi Fountains DC che sono tornati nella nostra top 20 con Marianne, vi piacciono? Vi piace il fatto che comunque anche per quanto riguarda i Fountains è veramente difficile sapere cosa aspettarsi da un album con l'altro, nel senso che nel momento in cui il mio album preferito personalmente è Scintifia, uscì Scintifia, io associavo i Fountains a un certo tipo di sonorità molto dark, che affondava le proprie radici in alcuni suoni che arrivavano dagli anni 90, ma con uno stile completamente diverso. E poi l'arrivo di Romance, molto più pop, molto più aperto anche a livello di tematiche, no? Con un tributo a Lana Del Rey in un brano come In the Modern World, o con decisamente dei testi che raccontavano cose diverse rispetto al lavoro precedente, e ancora adesso questa Marianne che suona come una novità davvero.

Kiss con Detroit Rock City, 15 e 41 minuti, sempre qui con la vostra Cecile, sempre in diretta dal nostro studio di Milano con voi fino alle 17. Vi ricordo che per averci in qualsiasi punto del mondo vi troviate, in qualsiasi momento della vostra giornata con voi, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette appunto di continuare ad ascoltare Freccia, di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Fra poco il ritorno dei Queens of the Stone Age dalla nostra Top 20, ora Corey Taylor, Highway 666.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:50 minuti, abbiamo appena ascoltato i Queens of the Stone Age con Easy Street. Oltretutto, se andate sui nostri social, Instagram in particolare, Radio Freccia Off, oppure sul sito radiofreccia.it nella sezione interviste, potete rivedere e riascoltare l'intervista che ha realizzato il nostro Nessuno proprio assieme a Josh Homme, alla voce, al volto, un po' anche alla parte bella ma anche controversa dei Queens of the Stone Age. Un'intervista molto molto intensa, super anche divertente in alcuni momenti, vi dico solo calzini, però andatevela a vedere perché ne vale veramente la pena. E la riflessione che mi viene da fare di questo nuovo Josh Homme, che è tornato con un aspetto decisamente diverso, cioè un po' invecchiato, ma semplicemente perché la barba e i capelli sono bianchi, ma decisamente ringiovanito e super in forma. E anche, non lo so, mi è capitato di vedere un sacco di suoi live, anche video caricati, internet, super presente, cosa che invece negli anni scorsi era tutto un aspetto che era un po' venuto a mancare. Ricorderete tutti dell'episodio di lui che durante un concerto aveva aggredito una fotografa nel pit, schiacciandole, proprio sfondandole la fotocamera in faccia, per poi chiedere scusa piangendo sui social, che era stato un po' il picco probabilmente di un periodo molto difficile, che sembra essersi appianato. Cioè, io non lo conosco, ma in base all'intervista realizzata da Nessuno, alla musica che sta facendo, i live e le performance incredibili e anche proprio il suo aspetto, mi sembra uno di quegli artisti che in questo momento sta meglio o che comunque sta lavorando per farlo, e gli auguro assolutamente il meglio, anche perché è un grandioso musicista, un grande vocalist, e ora dall'alto dei suoi 53 anni con la barba e i capelli bianchi è pure un gran bono, permettetemi di dirlo, dopo aver enunciato le cose importanti. Stiamo un po' nel becero, ma penso che mi darete tutti ragione.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes Etcetera, un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock, allora. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland in questo venerdì un po' sorpresa, perché al posto di Ambra Marie ci sono io, la vostra Cecile. Ambra tornerà domani, la sentirete sabato e domenica. Poi lunedì ci sarò io, poi di nuovo Ambra martedì, mercoledì. Insomma, abbiamo un po' di cambi ancora per questo rientro, per queste settimane, e va bene così, vi sorprenderemo, anche se ormai vi ho detto più o meno i giorni come saranno impostati. Iniziamo la terza ora con gli Offspring. Questa è Come Out and Play.

Degli Offspring con Camaro in Play alle 16.04 minuti ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland. Oggi non c'è il TGG, non c'è il nostro Gigi, quindi ancora io per la prossima ora fino alle 17. Vi ricordo che abbiamo sempre il nostro numero attivo attraverso cui vi potete raccontare, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 Foo Fighters, ora in Nothing But Thieves.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecilia, microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo venerdì 28 di agosto. Welcome everybody, per chi si fosse sintonizzato oggi per la prima volta sulle frequenze di Freccia, questa è una radio divertente, dove si ascolta un sacco di musica. Io di solito lo dico così quando mi dicono: ma tu lavori per Freccia? Sì, una radio divertente dove si ascolta un sacco di musica. Delle volte ci raccontiamo delle storie, delle volte semplicemente ci teniamo compagnia, che poi è la parte più bella della radio, soprattutto negli orari in cui magari hai dei pensieri, le scadenze, magari delle situazioni che offuscano un po' la tua mente. Ci sta, diciamo che poi in agosto, la proiezione di settembre, tutto sembra dover andare per forza in una direzione che ti vada bene, e quindi delle volte senti più la pressione dell'idea di una cosa che vorresti senza avere nemmeno chiara l'idea stessa.

Con My Way alle 16:17 minuti. Sì, Limp Bizkit, sono andata a vederli ormai quanto tempo sarà stato? Un anno e mezzo fa a Bologna col concerto sold out. E vi dirò, sì, divertente, sì, va bene, ci stava un sacco di gente, è stato bello anche incontrare molti ascoltatori di Freccia. Io ero con Titania, quindi è stato anche io e lei insieme, è sempre garanzia di divertimento. Però una volta e per me sono a posto per la vita. Ecco, non farei la doppietta o il tris di primi di concerti dei Limp Bizkit. Va bene così. Gusti, gusti, ci mancherebbe. Però, that's my very humble opinion. Allora, fra poco, nella nostra top 20, ritroviamo Jack White con Dollar Bill. Allora c'è Skin. Questa è Nothing But...

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:25 minuti, sempre con la vostra Cecil B a microfono. Siamo nell'ultima mezz'ora di questo venerdì, di questa chiusura di settimana assieme. Vi ricordo, come sempre, che siamo in radiovisione, quindi anche nel momento in cui uscite dal lavoro, oppure rientrate a casa, oppure magari andate in palestra e c'è una televisione, cosa che mi è capitato di vedere, ti alleni e guardi la TV, bellissimo. Comunque ci trovi i nostri due canali di radiovisione, ovvero il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, tutto rigorosamente in alta definizione. Nel frattempo arriva una delle band più amate di sempre, Rimpianto, Cranberries, Just My Imagination.

just my imagination. It was. I Cranberries con 16, scusate, qui su Freccia alle 16:30 minuti con una canzone che a me ricorda tantissimo l'estate, ma poi, scusate, vado così a memoria ma maldestramente. Venne utilizzata per una qualche pubblicità questa canzone? Di solito, allora, non tutte le canzoni belle della storia sono finite in una pubblicità, però lo puoi dire al contrario. Tutte le canzoni di una pubblicità sono canzoni belle, cioè soprattutto se sono pubblicità grandi, di grandi marchi, siamo d'accordo, che poi ti rimangono anche pam, attaccate al cervello per il resto della vita. Fra pochissimo dalla nostra top 20, Big Truck con Collider, ora ritroviamo i Nine Inch Nails, As Alive As You Need Me To Be.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:37 minuti. Ah, giusto. Giusto. Robby mi ha ricordato per che cosa veniva usata la canzone dei Cranberries. Per gli assorbenti. Sì. E oggi avevo il provino da VJ, ma mi è arrivato il ciclo. Sì, ok, sono riuscita a memorizzarlo. Ricordavo che c'era un'iconicità, diciamo, che creava un'intersezione fra storia della pubblicità del nostro paese e Just My Imagination, ma era talmente una cosa di cui si è riso e parlato che il mio cervello non riusciva a processarlo, e adesso ce l'ho davanti al volto e non riuscirò più a dimenticarmelo.

Led Zeppelin con Rumble On alle 16:42, siamo praticamente in chiusura delle nostre 3 ore e c'è chi mi dice: ciao Cecil, sono pronto per partire per il fine settimana, ho ripreso a lavorare, ma il fatto che siano quasi le 5 mi fa pensare che questa sera partirò e poi domani zaino in spalla per fare delle lunghe passeggiate in montagna assieme al mio cane e agli amici di una vita. Bello, bellissimo, va bene, è una bella prospettiva, vi auguro un tempo perfetto, non troppo caldo, non troppo freddo, niente pioggia, ma soprattutto di trovare dei rifugio. Il rifugio perfetto, quello dove sai che tutte le calorie che hai bruciato facendo quelle camminate, oh sì, le recupererai tutte e le ridoppierai mangiando cose straordinariamente buone e che non ti preoccuperai in quel momento dell'effetto che faranno su di te. Te le meriti, ve le meriterete. Enjoy.

0: Radio Freccia. Walk
1: time. Sono le 16:49 minuti, diciamo le 16:50. And this is the end for this week together. Perché la nostra settimana assieme si conclude qua ed è stato molto bello rientrare, ritornare dal post ferie, dalla trasferta estiva lì Parota per essere insomma di nuovo qua a tenervi compagnia. Domani e dopodomani ci sarà Ambra, noi ci risentiremo ovviamente lunedì, sempre a partire dalle 14 fino alle 17. Mi chiedevo quali sono i vostri piani per il weekend. Un nostro ascoltatore mi ha detto zaino in spalla e via con il cane e gli amici di sempre, fare le lunghe camminate in montagna che poi hanno veramente questo risvolto straordinario, cioè il rifugio, ok, del che trovi in montagna alla fine di una lunga passeggiata di 3 ore straordinario, dove ogni tanto, cioè, ti chiedi perché tu lo stia facendo, se ti polmoni che esplodono, le gambe che non ce la fanno più, però dici sì, invece ce la posso fare. È una delle cose migliori che l'essere umano abbia mai creato, cioè i rifugi in montagna, wow. Mangi sempre bene, la vista è incredibile. E nel caso magari ti può anche capitare di vedere un animale bellissimo, straordinario, che normalmente non avresti visto. Quindi se siete di montagna in questo weekend, andate dal vostro rifugio di fiducia, tutti ne abbiamo uno. Ce n'è uno, vabbè, che è raggiungibile anche con la macchina nelle zone in cui viene mio padre, dove ce ne sono tantissimi invece raggiungibili solo con delle belle scarpinate di 5-6 ore. Però ce n'è uno che puoi raggiungere facendo una camminata molto lunga salendo dal paese, oppure che adesso si è attrezzato la strada, vai, e parcheggi, che mi ricorda la mia infanzia, perché i proprietari avevano un uccello tipo un pappagallo, un merlo, adesso non ricordo, che parlava e che ripeteva le cose che dicevano le persone, e per me questa era una cosa incredibile, incredibile. Cioè, gli animali che ricreano i nostri suoni, che sembra che parlino, ma in realtà probabilmente ti stanno solo prendendo in giro. Adoro, ce lo vedo, un atto di superiorità da parte degli animali nei nostri confronti che veramente mi fa impazzire. Va bene, detto questo, ode alla montagna, ode ai rifugi, ma ode a qualsiasi luogo in cui vi troverete. Spero che possiate passare un weekend straordinario, o magari un weekend normalissimo, ok? Perché magari lavorate nel fine settimana, che sia un weekend normale, senza stress, e se lavorate nel weekend tendenzialmente lo fate con una clientela, quindi speriamo che la clientela sia tranquilla. Vi abbraccio, ci sentiamo lunedì. Enjoy Dire Straits e fra poco il nostro Nessuno con il mixatone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 e qualche istante è terra di nessuno.
2: And we're back, ladies and gentlemen. We're so back. Un altro venerdì. Un altro po' di casino. Ancora più

Chafaião. Agora. Chiedevo, ma in questo venerdì tutti si ricordano il numero? Perché forse è il caso di rinfrescare la memoria. 366-663-4466. You can scream for me if you please. Come on, please me. Buon weekend, buon venerdì. Happy rock and roll, everybody!

0: anche venerdì. E lunedì rientrate tutti al lavoro, così io me ne vado al mare senza voi in mezzo ai
1: Dai, mister Matteo Rotten Nopodi. Dai che venerdì, cazzo.
2: Qualcuno ha detto venerdì?

ora vado a fare yoga e poi stasera recupero tutto con una cena ignorante.

0: Sì, Martello!
1: Buon venerdì a tutti! Il mio è il primo da disoccupato! Tranquillo, mi rialzo!

in un posto dove ci sono le teste di legno, secondo te una canzone che dice bang your head non la mettiamo? Come on! Don't stop.

0: Radio.
1: Si informano i passeggeri che potrebbero volare scaldabagni, anaconde e teste di legno.
2: Venerdì pazzo!
3: Carissimi sfrecciati, come mi siete mancati, Michael!

0: quelli che sono ancora in vacanza, per quelli che ci sono appena andati in vacanza, hanno aspettato tutto il mese di agosto, per quelli che sono sollevati, per quelli che solo lavorano adesso, il mixatone è per tutti. 366 66 34 466.
1: Senti come pompa freccia,
2: senti come suona.

0: Ciao da Daniele! Balata!
1: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Libera come noi.
5: Comunque un giorno lo faranno, io lo so, lo faranno. Studieranno gli effetti del mixatone sulla gente del venerdì.
6: Ma com'è possibile che il venerdì dalle 5 in giro sono tutti fuori di testa?

0: importante se tu sei un armadillo o un pavone. L'importante è che scapocci se c'è il mixatone.
1: Ultimi due giorni di ferie, sto preparando l'aperitivo per Alice, quando arriva l'ombra devo già ubriaco, tagli!

0: Think only Motorhead.
1: Yes, you can.
0: Ma non è lui! Ma certo che è lui! Le velite! No! Le... Oh, 366, 66, 34466!

0: Terra di Nessuno, il venerdì pomeriggio, è un programma radio esplosivo come 100 kilotoni dritti nei co...
1: Non l'ho fatto io.

Ciao nessuno, quanto mi è mancato il mixettone. Per favore saluteresti la mia amica Ra, che sicuramente ti sta ascoltando. Ciao, ciao Eli, ciao Marco, Daniele, Laura, Natalina, Vasco, Max, Giulia, Daniele, tanti, tanti a fare casino il venerdì con Freccia!

0: che la mia amica Laura mi saluta, allora tanti saluti dalla sua Ra. Scaldabagni!
1: Nessuno, voglio tornare in vacanza. Ciao da Eli.
2: Ragazzi, alziamo un po' gli alti, abbassiamo i bassi e smezziamo i mezzi!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia, libera come noi.
7: Ammetto che non conoscevo questo programma fino ad ora, ma sarà il mio nuovo appuntamento fisso del venerdì. Let's go!
8: Benvenuta a bordo, sorella! All aboard! E da queste parti si usa... ripetere un mantra, porta bene. Fa così. Calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno fan sempre del chiasso!

0: 2 tutta bloccata.
1: Ciao ragazzi, un saluto dalla Sardegna, da Claudio e Pina, e Remi.

0: Io vi conosco. Vi conosco bene. Bisogna prendersi per tempo. Con le raccomandazioni.
1: Settimana prossima un po' particolare. Ci sentiamo giovedì direttamente.
0: E quindi? Ricordare una cosa.

ho capito. Che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo. Le vostre storie sono attese non alla cassa 5, che ha appena aperto, alla prossima settimana. Fate del meglio del vostro peggio o del peggio del vostro meglio. Sarà comunque molto gradito. Cambio dama!

Signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per la prossima settimana, dopo qualche giorno. La linea passa a Roma, al... stavo dicendo al Molo 17.

0: Dai, fai un yuhu, apri il microfono. È il momento.
1: Non mi sento in grado, non mi sento in grado.
0: Un giorno succederà.
2: Cambio della guardia. Start vi porta nel weekend. Il migliore dei fine settimana. Delle serate. Tenete sul volume. Ascoltate Freccia. Fate l'amore. State bene. And you are there. One last thing. Don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
0: Radio Freccia.
2: È permesso? Puntualissimi, sono le 18 e

0: Inizia, per quanto mi riguarda, la mia prima puntata di Rebel Yell. Questo urlo ribelle lo ascolterete dalle 18 alle 21. Naturalmente parliamo dell'edizione del weekend. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione a 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Cominciamo immediatamente con una nota vocale. C'è un messaggio molto importante.
1: Ciao, scicciati!
0: Ecco, e così cominciamo proprio con David Bowie.

The Gin Genie, considerata dallo stesso David Bowie la sua prima canzone newyorkese, è effettivamente una dichiarazione d'amore nei confronti della New York vista da David Bowie. The Gin Genie è una figura

mitologica Kenny racchiude tante al suo interno, ovvero tutte quelle che David Bowie considerava in qualche modo influenti per la sua vita, per la scena di New York o in generale per la scena, vogliamo dire così, l'assonanza con Jean Genet, che era un autore teatrale che David Bowie amava molto, chiaramente si fa sentire venendo poi David Bowie stesso dalle esperienze teatrali. Like a Woman Can, loro sono gli Hailstorm.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 14 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono e quella che abbiamo ascoltato proprio giusto adesso è una delle nostre top 20, si intitola Caryad ed è un'opera dei Roston Club, in particolar modo è una creatura di Ben Mathias, il chitarrista dei Roston Club, il quale anziché tenere un diario segreto o andare in analisi decide di buttare su carta i propri tormenti sentimentali in questa canzone che effettivamente è proprio un bel emblema indie. Una curiosità, Caryad in gallese, ho letto, visto che Roston Club da lì vengono, significa tesoro, amore mio, una cosa così. Suona male, però il significato è carino, almeno alle orecchie nostre suona male. It's My Life, Bon Jovi.

0: life!
1: Più o meno un mese fa Jon Bon Jovi ha dovuto interrompere lo show che era appena iniziato da pochissimo al Madison Square Garden a causa di un problema di salute, e la reazione di tutti è stata un corale no e dai no. Perché? Perché comunque questa serie di show rappresenta un ritorno alla vita in tutti i sensi per Jon Bon Jovi, quale aveva creduto che a causa dei problemi e a seguito dell'operazione alle corde vocali non avrebbe più potuto esibirsi dal vivo, invece ha dimostrato ampiamente di esserne in grado, fino a che non gli si è abbattuta quest'altra tegola sulla testa. Fortunatamente si è trattato di una forma molto violenta di sinusite, ma comunque curabile, e infatti è ritornato sui palchi. Naif, The Cooks.

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Noi ci siamo e

0: voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 18:27 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Questa è la prima di tre ore della versione weekend di Rebel Yell. Lo so che lo sapete, sono io che ogni tanto lo ripeto, così mi abituo al nuovo nome del programma. Ce la farò. Io sono Kat e facciamo un saltino indietro nel tempo, ma in realtà parliamo contemporaneamente del futuro, perché stiamo per ascoltare gli Smiths con There is a Light That Never Goes Out. Parliamo del 1992, ma c'è una novità che riguarda uno dei due Smiths, quello meno collerico, ecco, diciamo così.

There is a light that never goes out. Hai perfettamente ragione, Gianluigi. È del 1986. Non so perché abbia detto 1992. Non me ne sono praticamente accorta e non riesco nemmeno a capire perché avessi in testa questa data, perché non c'è niente né prima né dopo che la riguardi. Ma ad ogni modo hai fatto bene a dirmelo, e sono quegli svarioni, eccetera. Perché davvero non ha niente a che fare nemmeno quello con quanto sto per raccontarvi, ovvero quanto riguarda Johnny Marr, il secondo degli Smiths, il quale sta per uscire il prossimo 2 di ottobre con il suo album solista The Age of Everything, di cui sta promuovendo il primo singolo estratto, che è Is It Time? California, lui è Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:39 minuti in quel di Rebeyel. Ce la farò a non nominare mai più il vecchio nome del programma, il caro vecchio Molo 17. Non c'è più, siamo dentro Rebeyel nella sua versione weekend. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, le cose importanti restano le stesse, però, per esempio, l'app. L'avete scaricata, l'app RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltarci in diretta e non solo, perché grazie all'app potrete ritrovare tutti quanti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, le top 20, i regalini e chi più ne ha più ne metta.

London Calling, Clash, ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Pier Strazzeri, gioia delle mie papille gustative, il nostro barista di provincia preferito, oggi ci propone anche l'alcolico. Come sapete, o forse non lo sapete, ogni puntata vi do le ricette di due drink, uno alcolico e uno analcolico. L'alcolico di Pier Strazzeri si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di rum, 2 centilitri di sciroppo di lavanda, 2 centilitri di succo di lime, 2 centilitri di succo di pompelmo rosa. Shakerare e filtrare in coppetta ghiacciata. Guarnire con fetta di lime disidratate e 2 gocce di bitter alla lavanda.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:51 minuti, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Siamo al momento dell'aperitivo analcolico, anche questo offerto da Pier Strazzeri da Abbiategrasso.

il quale ci propone il suo Rosalinda, molto carino devo dire. Nel solito bicchiere highball, scrive Pierre, 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero, 1,5 centilitri di succo di limone, 6 centilitri di infuso alle rose, si trova, colmare di ghiaccio, top di soda al cetriolo, carino, fresco, ancora adatto alla stagione. Tra pochissimo Eagle Eye Cherry e a seguire Florence and the Machine con Queen of Peace, quindi colgo l'occasione per fare gli auguri a Florence Welch, oggi è il suo compleanno, ma prima, come dicevo, Save Tonight, Eagle Eye Cherry.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora di Rebel Yell nella sua versione weekend, che va in onda dalle 18 alle 21, dal venerdì alla domenica, mentre invece da lunedì al giovedì, sempre dalle 18 alle 21, trovate il titolare della settimana, che è Step, appunto con Rebel Yell, che si è trasferito in una fascia protetta, vogliamo dire così, rispetto alle origini di Rebel Yell. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. A proposito di fascia protetta, non lo

questo è Fred Dust quando ha il cuore spezzato, no? Come tuo modello, uguale. Ecco, si è preso qualche soddisfazione Fred Dust con i Limp Bizkit nel 1999 con Nookie, che tra l'altro anticipa di una settimana l'uscita del loro secondo album Significant Other, che sarà un successo incredibile. Quindi, per così dire, appunto, lui si riprende molto di quanto gli è stato tolto da una relazione che, a suo dire, insomma, lo ha prosciugato, non soltanto dal punto di vista sentimentale, ma proprio dal punto di vista dello sfruttamento economico, morale, insomma. Ha incontrato praticamente un vampiro, ecco, purtroppo a volte accade, però insomma se l'è presa la sua soddisfazione. Starlight, Muse.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 19:14 minuti, c'è Kat al microfono e c'è il mammut lagnoso al secolo Max al 366-663-4466 che scrive: ciao Kat, sono poco avvezzo ai cocktail, mi ritengo più birrofilo e da quando anni or sono l'ho provato ormai prevalentemente IPA. E vabbè, non sei l'unico, so che non sei l'unico. Volevo chiederti, posso ascoltarti ugualmente? Ma certo che puoi, devi anzitutto ascoltarmi ugualmente, anche se effettivamente io non parlo di birra, ma non perché ce l'abbia con la birra, ma semplicemente perché la conosco molto poco, non mi piace, lo so, è uno scandalo, però non mi piace la birra, quindi ne so pochissimo di birre, a differenza del Lorenz, e quindi lascio parlare gli esperti, ma insomma mi può ascoltare chiunque ne abbia desiderio, naturalmente. Benny and the Jets, Elton John.

Venue on the Jets, Elton John, Sir Elton John. Ma parliamo di Youngblood, che tra pochissimo ascolteremo con Mars. Parliamo di Youngblood perché, come avrete forse sentito, gli è capitato un incidente in moto che a suo dire gli ha maciullato la gamba, ma non ha interrotto il suo tour e in Portogallo non ha mancato alla solita sua tradizione, quella di fare crowdsurfing. Stavolta l'ha fatto con tutta la sedia a rotelle. Io mi sono immaginata quelli dello staff dell'organizzazione, quelli dell'assicurazione con le mani nei capelli.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Radio Freccia.
4: 19:27 minuti, viene sempre a dire un'altra cosa il Rebo Yell, vedi che non sono l'unica, però vai Alex, vai.
5: Ciao Kat, ciao sfrecciati. Mi hai fatto morire da ridere perché è la stessa identica cosa che ho pensato io quando ho saputo la notizia. Chissà che cosa avranno pensato l'assicurazione eccetera eccetera.
4: Vabbè, sì.
5: Io sinceramente non so chi gliel'abbia permesso e anche la follia di quest'uomo, ma io sinceramente l'avrei un attimino rinchiuso da una parte. Ha fatto calmare,
4: vabbè,
5: ha fatto passare anche del tempo perché lui stesse meglio.
4: No, sì,
5: visto,
4: figurati,
5: che da solo non ci arriva con la testa.
4: Ma no,
5: comunque ciao da Alex.
4: Guarda Alex, secondo me non è lui che non ci arriva con la testa, secondo me è che far saltare le date, insomma, avrebbe comportato una serie di problemi altri, quindi vabbè, ti vuoi buttare con la sedia a rotelle, buttati con la sedia a rotelle. Comunque stiamo invecchiando Alex, una volta non ci avremmo mai pensato.

Stay Together for the Kids, Blink 182. Poi vogliamo dirci una cosa, vogliamo fare le congratulazioni al pubblico portoghese che si è preso Youngblood sulla testa con tutta la sedia a rotelle e lo ha anche restituito sul palco illeso. C'è da dire che il crowdsurfing con la sedia a rotelle non è una novità, è diventata una cosa relativamente frequente. Di solito è qualcuno del pubblico che con la propria sedia a rotelle riesce a fare crowdsurfing, e francamente io trovo che sia un gesto bellissimo quando accade, perché è come se tutte le persone si muovessero insieme, perché siano tutti partecipi di un momento pazzesco, naturalmente, durante un concerto. Credo che questo sia un gesto che parla di inclusività vera, vera, al di là delle ipocrisie, più di qualunque altro discorso. Feel Good Inc., Gorillaz.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:40 minuti a Rebayel, c'è Kat al microfono e andiamo nel 1956, quando nasce una canzone che poi conosceremo nel tempo, nei decenni, con diversi abiti, tutti magnifici, e che è un modo per dire che Fever è un brano che vanta un numero infinito di celeberrime cover fatte da pregevolissimi artisti. La prima versione, quella di Peggy Lee, fu quella che la portò appunto alla fine degli anni 50 al successo. Quella che ascoltiamo tra pochissimo è quella del 1960 di Elvis Presley.

Ora, con tutto l'amore e il rispetto per Elvis Presley, che ha reso assolutamente giustizia a questo brano del 1956, lui ne, appunto, come dicevo, ne fa una cover nel 1960 e diventa uno dei suoi cavalli di battaglia, non c'è dubbio su questo. Però tra i tanti che si sono cimentati con questo brano, tanti e celebri quanto Elvis Presley, devo dire che la versione che io amo di più, ma qui entriamo nel gusto personale, quindi naturalmente del tutto opinabile, è sicuramente quella di Ella Fitzgerald, che è qualcosa di incredibile. Anche Sarah Vaughan, ma Ella Fitzgerald. Metalingus, Alter Bridge.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati. C'è Kat al microfono e vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, naturalmente per continuare ad ascoltarci in diretta, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, e non solo in diretta, perché potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi. Poi ci sono le interviste, i podcast, le puntate speciali, tutte le rubriche, naturalmente le ultime notizie che vengono costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti. Poi ci sono i regalini e anche un accesso diretto allo store online di Radio Freccia. Dreams, The Cranberries.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: Mamma, quanto è bello questo brano dei Cranberries. Ogni volta che lo sento in radio o lo ascolto mi viene in mente il concerto al Forum, e ce l'ho anche al Bis. Forum impazzì ed esplose entrambe le volte. Quanto manca

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ancora una manciata di secondi e saranno le 20. Inizia la terza ed ultima ora di Rebel Yell nella versione weekend, quindi al microfono c'è Kat. Vi ricordo che la versione weekend di Rebel Yell va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. E poi vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del Digital Terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ora ritroviamo con un certo piacere un uomo che si pettina veramente male, ma il musicista lo sa fare veramente, veramente bene. Lui è Neil Young e questa è la mitica Rockin' in the Free World.

Ci sono tanti tipi di urli ribelli e nel 1989 Rockin' in the Free World è l'urlo ribelle di Neil Young, una canzone molto politica nella quale Neil Young cita direttamente George Bush padre quando parlava di 1000 punti di luce, descrivendo gli Stati Uniti come una nazione ricca, generosa, etica, e quei 1000 punti di luce invece Neil Young li usa per illuminare nel testo della canzone tutte le contraddizioni di un sistema che lui trovava profondamente ingiusto, vedendo tutto quello che non andava in quel 1989, purtroppo non solo in quel 1989, questo a dispetto di un ritornello, mettiamola così, che invece risulta essere molto liberatorio, molto fresco, molto leggero. Il testo è profondamente politico. Self-aware, Temple City.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 12 minuti. Kat al microfono, questo è Rebel Yell.
2: Dimmi. Ma poi Kat, Yell vuol dire urlo?
1: Sì.
2: Tu sei così posata, non ti ci vedo ad urlare. O forse mi sbaglio?
1: No, urlo e come? Di solito di gioia, quindi non mi posso lamentare. Ma che ci vuoi fare? Io penso, ho sempre trovato più importante la forza di un argomento rispetto alla forza di un tono di voce. Quindi in realtà poi l'urlo ribelle può essere anche silenzioso e forse è peggio. Ad ogni modo, eccolo qui, colui che ha inventato, per così dire, ho preso in prestito questo nome, Billy Idol.

È una sera imprecisata del 1982, siamo a New York e Billy Idol si trova a una festa durante la quale vede Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood che si passano una bottiglia di whisky, immagine non insolita. Oltre al piacere di vedere tre dei Rolling Stones, nota la marca di questa bottiglia di whisky che i tre si passavano allegramente, ovvero Rebel Yell. Quindi gli viene l'idea e educatamente chiede ai tre Rolling Stones presenti a quella festa se avessero intenzione di utilizzare quel nome di whisky per eventualmente un singolo o qualcosa. Loro se lo guardano e gli dicono no, e quindi lo utilizza lui, ed è una scelta molto felice perché non solo darà il titolo al singolo che abbiamo appena ascoltato, ma sarà il titolo del suo secondo album, che sarà quello che avrà più successo in assoluto nella carriera di Billy Idol. Take on the World, You, Me at Six, e a seguire i Fontaines D.C. con il nuovo singolo Marianne.

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 20 e 26 minuti in questo istante. Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, ma non è che si possano passare i Fontaine's DC e poi fare finta di niente e non dire nulla. Per esempio, non dire che lunedì 26 ottobre i Fontaine's DC saranno di nuovo in Italia, all'Unipol Arena di Bologna. I biglietti saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle 11 del mattino di giovedì 3 settembre e io non vedo l'ora, signore.

Ecco, vedi, io pensavo di farti cosa gradita, Stefania, dicendoti appunto che i Fountains DC saranno il 26 ottobre a Bologna, invece sei distrutta dal fatto che sia Bologna e non Milano. Vabbè, dai, è vicina relativamente Bologna, si può fare per i Fountains DC, si può fare, anche perché poveracci, il tour comincia il 21 ottobre, finisce il 27 novembre, quindi poco più di un mese, e toccheranno 14 paesi europei con 20 concerti, quindi insomma è chiaro che non si possono attardare più di tanto in ogni paese. E vabbè, è andata così, dai, Bologna non è lontanissima, poi è bella.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 40 minuti, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Abbiamo appena ascoltato i Queens of the Stone Age con Easy Street, singolo che anticipa il loro nuovo album Perfect, previsto come uscita per il 30 di ottobre. E intanto quest'oggi hanno pubblicato i Queens of the Stone Age un nuovo singolo, Insignificant Other. Tra l'altro trovate tra le nostre interviste un bel siparietto tra Josh Homme e il nostro Nessuno, in cui hanno parlato di varie cose, tra cui dell'importanza dei calzini. Io vi suggerisco, soprattutto per voi maschietti, di andare a sentire quell'intervista.

So Lonely i Police. Giustamente qualcuno chiede: e come la recupero l'intervista che nessuno ha fatto a Josh Homme? Facile, o tramite il nostro sito radiofreccia.it o altrimenti ancora più comodamente attraverso l'app RTL 102.5 Play, che naturalmente racchiude tutte le interviste di Radio Freccia, oltre a tutti i nostri contenuti speciali, nonché le repliche dei nostri programmi, e la possibilità di continuare ad ascoltarci anche in radiovisione attraverso l'app RTL 102.5 Play. Andiamo avanti con la musica, Dead Poets Society, CODA.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 52 minuti, sta per chiudersi questa prima puntata di Rebel Yell nella sua versione weekend, che vede me, Kat, al microfono, e piano piano mi sto abituando al cambio di nome. Beh, insomma, dopo 10 anni di Molo 17 è difficile strappare degli automatismi, però insomma dai, sarà sempre più facile, sarà sempre più naturale. Certo, una volta dal Molo 17 si salpava per l'ultima luna, adesso possiamo ululare verso l'ultima luna, ma in ogni caso non importa, qualsiasi cosa facciate, sappiate che tra pochissimo arriva la nostra Titania, vi ci porta lei sull'ultima luna. Dunque non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, 28 agosto di questo 2026. E sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora un buon ritorno per me in questo grande studio, quello di Cologno Monzese. Siamo tornati a casa anche noi del weekend quest'oggi. E allora un benvenuto di nuovo da questo grande studio nero.

Think, Rita Franklin, qui su Radio Freccia. Allora ancora un benvenuto a voi sfrecciate che siete all'ascolto in questo venerdì sera, dove siamo tornati in diretta dallo studio di Cologno Monzese in provincia di Milano. E allora un salutone anche a colui che si firma come fan più attivo, che dice quando c'è il mito alla conduzione di questo programma, il fan per antonomasia ha l'obbligo di palesarsi. Ma salve a lei allora, capitano mio capitano, un saluto anche a Ciocca, Alessio, tutti i loro clienti che tra l'altro ho avuto il piacere di rivedere durante il mio ritorno dalla trasferta estiva, quella dove eravamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, perché le persone giuste vanno sempre salutate. E qui c'è anche Travis. Raise the bar.

0: Radio Freccia.
1: 21 e 10 minuti qui su Radio Freccia, i Royal Blood con 10 over 10 della nostra Top 20. È tornata anche lei negli studi di Codogno Monzese. Salvo! Ciao Salvo, che bello risentirti anche a te su queste nostre frequenze. C'è anche chi con sua moglie Ketty, lui è Slow, dice: vi ascoltiamo dalla splendida isola di Malta con una sigaretta felice e un buon bicchiere di vino in mano. Buona estate a tutti. Ma qua nei dintorni di Milano oggi ha grandinato di brutto, però facciamo un buon compleanno e un buon anniversario a Denise. E loro sono i Pearl Jam.

E questi erano i Pearl Jam con la loro wish list, che poi quando torniamo dall'estate, dalle vacanze, ognuno di noi ha una sorta di wish list che porta con sé nel taschino. Quel pezzettino di carta, anche immaginario, dove ti metti in testa quelle che sono le cose che vorrai fare, no? In questa nuova stagione, magari a partire proprio da settembre. Le più gettonate chiaramente sono quest'anno mi rimetto in forma, magari cerco di tenere un po' di più alla mia salute, oppure farò qualche viaggio in più. Ma poi effettivamente quante volte riusciamo a farlo?

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Radio Freccia. Walk Time.
4: Sono le 21 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora ho una bella notizia per voi, perché va bene, oggi è il 28 di agosto di questo 2026, questo è l'ultimo weekend di agosto, il che significa che il prossimo è il primo weekend del mese, giusto? Cioè, fin qua mi seguite, direi, siamo tutti d'accordo. Ma per chi mi segue da un po', sa che il primo weekend del mese, e precisamente il primo sabato, succede qualcosa qui sull'Ultima Luna. Questo studio diventa ancora più nero, si scurisce ancora di più, come se il nero potesse scurirsi. E le tonalità della musica cambiano insieme adesso. Ogni primo sabato del mese torna Titanium Selection, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. E allora sappiate che il prossimo sabato vi conviene essere qui alle 21 per una puntata molto speciale dedicata al nostro nuovo inizio.

E ogni tanto piove anche nel mondo della musica. Questi erano i The Cult con la loro Rain, ovviamente. E sicuramente avrete sentito che 3 giorni fa se n'è andata un'icona della musica country, ovviamente sto parlando di Dolly Parton, che secondo me ha lasciato qualcosa di grande in queste generazioni, forse non alle ultime, magari neanche avevano mai sentita nominare, però sicuramente a chi c'è stato prima almeno un ricordo lo ha lasciato, vuoi per quelle che sono state le sue canzoni più famose o vuoi per quell'animo country che poi alla fine torna sempre.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini fagolosi Grissin Bon,

0: prosciutto classico o ai cereali 270 grammi sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Freccia.
2: Rock Time. 21 e 38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 28 agosto 2026. E allora, prima di concederci un po' di tempo per ricordare Dolly Parton, vorrei farvi sentire questo vocale.
3: Ciao Titania.
2: Ciao.
3: Nell'84, al Festival delle Etichette Indipendenti di Firenze, Jan Espuri mi passò la sua lattina di birra e quindi ho bevuto dalla lattina di Jan Espuri. Sono ancora vivo e quindi va tutto bene. Un saluto a te e a tutti gli sfrecciati, Stefano.
2: Ma come va il tuo rapporto con gli unicorni? Stanno bene? Li nutri consapevolmente?

E questi ovviamente erano i Red Chili Peppers con la loro Easily, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E allora adesso vorrei dedicare un po' un momento a Dolly Parton, che ci ha lasciato

non troppo giovane, grazie al cielo, e se n'è andata il 25 agosto di questo 2026, quindi solo 3 giorni fa. Però non vorrei ricordarla con delle cose strappalacrime, no, perché effettivamente... Perché Dolly Parton ha sempre avuto quel sorriso bellissimo, peraltro stampato sulla faccia? Allora ricordiamola così, con quel sorriso stampato in faccia, perché poi tra le altre cose era un personaggio che faceva anche un sacco ridere per quello che faceva. Tra poco vi racconto qualcosa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:49 minuti, questo Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 28 agosto 2026. Big Truck Collided dalla nostra Top 20. E allora volevo parlare di Dolly Parton, del suo bel sorriso e di tutte le cavolate che ha fatto, perché poi sorrideva così, secondo me, perché si divertiva anche parecchio quando era in vita. E tra le tante cose che Dolly ha fatto nella vita c'è anche questa: partecipare in incognito ad un concorso per sosia di Dolly Parton. Per confondersi meglio tra quelle che erano le concorrenti, esasperò tutto però: più trucco, più capelli, più volume, più Dolly del necessario sostanzialmente. E quindi nessuno la riconobbe, ma soprattutto non vinse. Quindi per un brevissimo ma glorioso momento una giuria ha guardato Dolly Parton in faccia e ha stabilito che come Dolly Parton non era abbastanza convincente. Ecco, questa era una delle cose che Dolly faceva, no? E secondo me è bello ricordarle così queste persone. Tra l'altro, da bambina Dolly viveva in un paesino piuttosto bigotto, no? Dove c'era una donna che tutti guardavano malissimo, questi capelli ossigenati, il trucco pesante, i tacchi, i vestiti appariscenti, zero interesse a sembrare sobria. E mentre gli adulti la giudicavano, Dolly la studiava. E più sentiva dire "che volgare", e più pensava "è esattamente ciò che io voglio essere". E infatti, anni dopo, Dolly sarebbe diventata famosa anche proprio per quell'estetica esagerata che non ha mai smesso di avere anche ad una certa età, colorata, sfacciata, sopra le righe. Il cattivo esempio, diciamo che aveva funzionato benissimo, solo non nel modo sperato dagli adulti. E voi ditemi se questo non è rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22, qui sarà Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 28 agosto 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. E là?
2: E praticamente dei miei amici di Londra e dintorni erano andati al concerto di Dolly Parton, non so dove, comunque lì verso Londra. E praticamente si erano tutti messi la parrucca bionda
1: sì,
2: e poi
1: parruccone.
2: Fuori dallo stadio dove c'era sto concerto vendevano delle bocce finte. Questi praticamente erano tutte le foto e video che canticchiavano le canzoni di Dolly Parton, piangevano perché erano emozionati e avevano tutte queste tettone finte perché rappresentava Dolly Parton, ma anche solo loro, mezzo pubblico era combinato così, allucinante, divertente.
1: Beh, sì, effettivamente molto molto Dolly Parton style.

Spin Doctors, Two Princess, qui su Radio Freccia. Iniziamo così la nostra seconda ora insieme, dove parliamo anche di Dolly Parton, per ricordarla con sorriso. Però Dolly era così generosa che, a quanto raccontano persone del suo entourage, farle un complimento poteva trasformarsi in un investimento sorprendentemente redditizio. Cioè, per esempio, se dicevi "che belli quegli orecchini", Dolly, invece di limitarsi a ringraziare, poteva tranquillamente toglierseli e metterteli in mano. Piccolo dettaglio, chiaramente non parliamo del bijou da due soldini, ma di gioielli veri eppure parecchio costosi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, adesso facciamo un bel saltino indietro. Lo facciamo negli anni 60, se non ricordo male. No, forse erano gli anni 90. Vabbè, dopo vado a controllare un attimo. Fatto sta che

I'll stand by you, the pretenders, qui su Radio Freccia. Insomma, vi stavo parlando di sta pecora, no? La pecora Dolly, ho controllato, in realtà è stata clonata negli anni 90, precisamente nel 1996, anche se non è stata il primo animale ad essere clonato, perché il primo a quanto pare è stato un riccio di mare nel 1885. Ma detto ciò, a parte la lezione di scienze, perché vi sto parlando di una pecora clonata negli anni 90? Perché la pecora Dolly si chiama così per Dolly Parton. Eh sì, perché lei, nata nel 1996, clonata, destinata a finire nei libri di storia, di scuola, di scienza di tutto il mondo, non ha una raffinata origine scientifica, no. Ma che? La cellula utilizzata per la clonazione arrivava da una ghiandola mammaria. Ok, e gli scienziati, invece di perdersi in riferimenti colti, mitologici, scientifici, fecero il collegamento più immediato possibile. Seno, poppe, uguale Dolly Parton. Quindi sì, Dolly è riuscita ad entrare nella storia della musica, della cultura pop, pure della genetica.

0: Electroni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 28 agosto 2026. C'è anche chi ci scrive al 366-6634-466 e dice: io vorrei ricordare Dolly Parton anche e soprattutto per la grande working class hero che è, perché lei è arrivata dal basso e non l'ha mai dimenticato, soprattutto nei fatti. E questo è molto molto vero, ma non solo, perché tra le altre cose, come vi raccontavo prima, lei era una che dava, a cui piaceva dare, era una persona molto generosa, e questo generalmente arriva proprio da chi all'inizio non aveva niente.

0: My Immortal. Gli Evanescence, qui su Radio Freccia. E allora, tornando a Dolly Parton e alla pecora Dolly, che come vi dicevo è stata chiamata così proprio in onore di Dolly Parton.
1: Io che mi aspettavo, che ne so, che mentre stavano facendo gli esperimenti stava passando una canzone di Dolly Parton, tipo 7, com'era? 9:15? Però, no, niente, no. Per le tette. Certo che noi maschi proprio delle volte siamo così ridicoli.
0: Grazie Alessandro per questo messaggio, mi dai veramente una nota di positività nei confronti del genere umano. Per le tette, poppe uguale Dolly Parton uguale pecora clonata. Vabbè.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania e Green Day, I'm Never Gonna Reap, dalla nostra Top 20 e anche il loro ultimo singolo che gira su queste frequenze. Detto ciò, c'è chi ci scrive sempre riguardo alla pecora Dolly, dicendo probabilmente gli scienziati avevano già qualche annetto, perché altrimenti sarebbe stata la pecora Pamela. Baywatch era già in circolazione, no? Hai proprio ragione, nel senso, Baywatch comunque è andato in onda negli Stati Uniti, guardavo, dall'89 al 2001, quindi effettivamente sì, perché la pecora Dolly è nata nel 1996, però diciamo che sì, considerando gli anni non penso, perché gli scienziati avrebbero dovuto avere più o meno 10 anni o giù di lì, quindi no, non era fattibile, soprattutto pensare di clonare un mammifero a 10 anni. Poi c'è Sheldon Cooper, no, è nell'immaginario pop, quindi è possibile sta roba. Magari sì, qualche genio in giro per il mondo ci sarà, non è questo il caso.

0: E questi erano gli Oasis anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. C'è Michele che dice: beh, Titania, sono tanti i geni nel mondo. Sì, ma ripeto, non è propriamente questo il caso, no.
1: Beh, a questo punto verrebbe da chiedersi cosa ne pensa Dolly Parton di questa storia, di questa vicenda.
0: Però è morta.
1: E sarebbe curioso veramente chiederglielo e sapere che ne pensa. Forse da buona americana ci si farebbe una risata sopra.
0: Sicuro.
1: E si sentirebbe anche gratificata.
0: Probabile.
1: E personalmente non mi sentirei tanto lusingata, però vabbè, sarebbe da chiederglielo però.
0: Sì, diciamo che allora io me lo segno nel taccuino le cose da fare, nel senso che quando passerò la miglior vita andrò a cercare Dolly Parton e le chiederò questa cosa, ve lo giuro. Insomma, com'è che si faceva gli scout? Era così la promessa con le due ditina?

0: here. That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 22:49 minuti qui su Radio Freccia. Fiddlehead, Baby I Change, era la nostra top 20. Allora, mi scusi, lei che la tocca piano, cos'è che sta dicendo?
3: Famoso comico. Per tutti i compagni che sostengono la mozione per Dolly Parton, presidente, è morta!
2: Sì, purtroppo io credo che a questo punto qualcuno si sia perso questa notizia. Dolly Parton è venuta a mancare 3 giorni fa. E visto che mi hai tirato fuori questa cosa, tra le altre cose che ha fatto Dolly Parton c'è anche il fatto di aver rifiutato la medaglia della libertà, non una, 2 volte, che è una delle più grandi onorificenze americane. A lei gliene fregava niente. Lei ad un certo punto, anche durante il Covid, aveva donato in maniera privata tanti di quei soldi che noi facciamo anche fatica ad immaginare. Ma lei aveva tutto, era arrivata ad avere tutto, no? Perché era partita da povera in realtà e sapeva ancora sognare nonostante tutto. Così ha regalato questa possibilità anche a dei bambini, perché Dolly Parton era grande, non solo nella musica che faceva, non solo nel personaggio che era, ma anche nelle sue scelte, nelle sue azioni. E nel 1995 ha scelto di fare qualcosa ricordandosi da dove veniva, chi era, la Imagination Library. Esiste da 31 anni questa organizzazione e bussa alla porta di milioni di bambini ogni mese. E quando dico bussa sul serio, perché glieli portano a casa un libro, una storia, un modo per sapere che c'è ancora spazio nel mondo per il bene. Lei avrebbe potuto scegliere qualsiasi cosa, perché tanto aveva già conquistato il mondo con la sua voce, le sue canzoni, il cinema, le apparizioni in Hannah Montana, la televisione, gli affari. Insomma, Dolly Parton ha fatto tutto, ci mangia in testa a tutti quanti, ci mangiava in testa a tutti quanti. E aveva trasformato la bambina cresciuta povera sulle montagne del Tennessee in una delle donne icona più riconoscibili e amate del pianeta. E allora ha deciso che, visto che lei da bambina non poteva permettersi quei libri da farsi leggere da mamma e papà, li avrebbe regalati a tutti direttamente a casa.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania.
2: Ciao Titania, ciao sfrecciati, buon venerdì sera.
1: E buon venerdì sera, buon beverdì anche per chi magari è già rientrato, si sta bevendo la prima o magari l'ultima. Insomma, noi invece siamo qui sull'ultima luna, però. E siete in compagnia di Titania, per l'appunto, se volete, ancora per un'oretta, perché stiamo insieme fino a mezzanotte anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Insomma, abbiamo parlato tanto di Dolly Parton, di quello che ha fatto anche per i bambini, questi libri che gli mandava, libri che tra l'altro parlavano anche di temi molto molto attuali, non solamente storielle inventate, ma insegnamenti che poi credo possano rendere le persone migliori. Just listening to Radiohead.

Radiohead, Just, qui su Radio Freccia. E insomma, vi raccontavo di quello che era anche il buon cuore, comunque, di Dolly Parton. Lei che ha scelto di non diventare miliardaria, perché comunque rimetteva i soldi che guadagnava anche in queste cose, in questi libri per bambini che mandava gratuitamente a casa, più di qualsiasi disco, più di qualsiasi premio o cifra, 60, milioni di libri regalati ai bambini. Dolly Parton Imagination Library, un progetto editato da lei e che anche nel giorno della notizia della sua morte ha bussato alla porta di milioni di famiglie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Comunque questa settimana devo dire che è stata una settimana piuttosto funesta, perché non se n'è andata solamente, tra virgolette, Dolly Parton, ma se n'è andato anche Tim Curry, ovvero il leggendario Pennywise del primo e grandissimo adattamento televisivo di It, diretto da Lee Wallace. E poi non solo, ma considero quel film uno degli horror più belli della storia, perché da bambina mi spaventavo guardando quell'iconica scena, quella con la barchetta. Però lui è stato molto di più oltre a questo, sappiamo, no?

Tina Turner, the best, qui su Radio Freccia. E sicuramente tra i the best c'era anche Tim Curry, di cui vorrei parlare stasera, ma prima mi prendo un momento per rispondere a questo messaggio che dice: Titania, ho visto una tua video intervista dove racconti del tuo approccio a Freccia, studiavi all'università, stavi ascoltando Cecile, le hai mandato un messaggio che Cecile ha apprezzato, ti ha mandato un messaggio di risposta. Domanda.

domanda, ma la risposta è arrivata su WhatsApp oppure con il numero ufficiale di Freccia oppure dal suo numero privato? No, Cécile mi chiamò dal numero di Radio Freccia, quello con cui ci mandate i vostri messaggi, il 366-6634466, proprio questo qui. E poi mi dice Livio, mi piacerebbe leggere quel messaggio, Livio, ciao, sono passati 7 anni. Però sì, quello fu il momento in cui mi allontanai per un momento dallo studio. Poi mi sono laureata, addirittura, pensate. E mandai un messaggio a Cécile B. Quel messaggio effettivamente ad oggi mi ha cambiato la vita. E a me piace sempre molto raccontarla questa storia perché, fa parte del percorso, no? E con questa splendida colonna sonora di sottofondo vi lascio anche alla bellezza di questo momento dove ci abbracciamo anche tutti un po'. Sono i Greta Van Fleet e questa è la loro Heat Above. Sono tornati, comunque.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il meno

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 23:30 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, questa sera, come vi dicevo, in un qualche modo vogliamo ricordare anche Tim Curry, che ci ha lasciato pure lui questa settimana. Ma prima, Claudio, da un po' che non ci sentiamo.
3: Ciao Titania, rientro dal lavoro, adesso mi metto qua sul divano.
2: Bravo.
3: Sono già collegato sull'Ultima Luna. Qua piove, qua fresco, qui da Cervinia, Claudio.
2: Invece in provincia di Lodi oggi è venuta giù tanta di quella grandine, ma torniamo a noi, perché Tim Curry, come vi dicevo, non è stato solamente hit, è stato molto di più. Lui era Frankenfurter in The Rocky Horror Picture Show e poi il pervertito professor Oldman in Scary Movie 2, il viscido Hector in Mamma, ho ripreso l'aereo. Insomma, ci siamo cresciuti con Tim Curry, diciamoci la verità.

What I like about you, the romantics, qui su Radio Freccia. E torniamo a parlare di Tim Curry, perché per chiunque sia cresciuto con il cinema di genere, il suo volto, la sua mimica facciale unica, la sua risata magnetica, sono stati un punto di riferimento assoluto. Tim Curry non era

uno che si limitava a recitare, anche se già questo comunque basterebbe, recitare così. Lui entrava in scena con una potenza teatrale che era gigantesca. Era capace di trasformare ogni singolo personaggio in una colonna portante della cultura pop. Insomma, un artista immenso. Qualcosa che secondo me sarà anche abbastanza irripetibile, quindi un buon viaggio anche a Pennywise. Spero che salterai fuori da uno scolo durante una giornata di pioggia. Però fai piano, che non sono molto coraggiosa. Make your escape.

0: like a sleep twitch.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. C'è anche Giuseppe che ci scrive al nostro 366-6634-466 e dice: Tim Curry ha interpretato anche il cardinale nei Tre Moschettieri. Tanti ruoli diversissimi tra loro. Eh sì, lui aveva proprio questa particolarità che riusciva ad entrare nei suoi personaggi e a farli propri, come se da sempre lui avesse indossato quei panni. E c'è da dire che se ne sono andati lui e Dolly Parton questa settimana, ed entrambi avevano qualcosa che li rendeva vicini l'uno all'altro in un qualche modo, ovvero la voglia di essere chi volevano, senza troppi sbatti mentali.

0: c'è chi nella propria macchina ci dorme, come Roxette con questo Sleeping in My Car che abbiamo ascoltato anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, e c'è chi invece ascolta anche il rumore della notte.
1: Buonasera, mi piace sentire questa atmosfera così intima e misteriosa nella notte mentre me ne torno a casa. Te capito, ti saluto. Buonanotte Simone.
0: Allora Simone, sappi che mi hai preso il cervello e me lo hai shakerato, perché hai un accento particolare, quindi sicuramente non vieni dall'Italia, quantomeno non di origine. Poi però mi dici te capì e io impazzisco, cioè

0: Radio Freccia.
1: E sono arrivate le 23:54 minuti in questo venerdì 28 agosto 2026. The Mountain Goats dalla nostra Top 20, che ritrovate anche sul nostro sito radiofreccia.it. Tra l'altro, nella sezione speaker, host, insomma chiamateci un po' come volete, abbiamo anche cambiato le foto. Effettivamente la mia risaleva quasi 10 anni fa, ma ci sono delle foto che c'erano, delle foto che risalevano da

Parton, Nathan Curry, coloro che se sono andati questa settimana e che però ci hanno lasciato un grande bel insegnamento. Dolly Parton, ve lo raccontavo prima, lei da bambina guardava questa signora anziana un po' particolare, con i capelli strani, i vestiti pieni di fronzoli, tutti colorati, che veniva guardata male dalle persone e la ammirava. Dall'altra parte abbiamo Tim Curry, che ha interpretato Frankenfurter, e di per sé è già un personaggio che fa storgere il naso a tutti quei bigotti che dicono: oh mio Dio, un uomo con il trucco, un uomo con i tacchi. Ecco, questo secondo me è quello che in un qualche modo tiene in vita e legati questi due personaggi. Uno perché effettivamente interpretava un personaggio, e uno, Dolly, perché lo era. Quello che ci lasciano è proprio il fatto di essere noi stessi sempre e comunque, che chi se ne frega di cosa pensano le persone, di come siamo vestiti, di come abbiamo i capelli. Sapete cosa c'è? Che non è un capello colorato, non è un vestito strano, non sono nemmeno i vestiti scollati e tutto il resto a far di una persona una buona persona, oppure no. Quindi aprite gli occhi, ma per guardare quello che c'è dentro. Ed ecco che arrivano i Queen. Love you. Tremolo in back.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.